0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Diodato e Jack Savoretti, insieme con Amore che vieni, amore che vai.
2: Vuoi davvero lasciare i tuoi occhi? Solo i sogni che non fanno svegliare. Io nel vedere quest'uomo che muore madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore madre, ho imparato l'amore. E pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

Se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio del...

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Gianna Nannini, Claudio Baglioni, insieme con Amore Bello.

0: radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Giorno per giorno, senza sapere cosa mi aspetta.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

Se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

Le cover italiane più belle di sempre. Alessandra Amoroso e Claudio Baglioni, insieme con Io che

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.
1: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Marco Masini e Arisa cantano insieme Le vacanze romane nelle serate dei duetti dal Festival di Sanremo del 2020.

0: dal duetto Modà con Emma con Here's to You.
1: Tu vivi, cammini, lavori, guardi, parti, canti.

ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Allora, un grande saluto a voi amici di Radio Piemonte Sound, a Roberto Vecchioni, che si farà vivo di nuovo.
1: Hanno ragione, hanno ragione, mi ha detto il vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione, di questo han voglia, se non l'ha capito già.

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, i giornalisti e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ho domandato al tempo: qual è la soluzione? Mi ha risposto: lasciami passare.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Roberto Vecchioni, splendida canzone Chiamami Ancora Amore, vinse il Festival di Sanremo, ma in questo caso il duetto con la PFM.

siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo,

0: aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Tu immaginati se qualcuno mi vedesse in Via degli Angeli a cura camminare all'indietro. Chiamano il 118
1: subito, ma lo chiamano perché inciampi, finisci contro un palo,
0: gira ogni tanto la testa. Nel 1915 un americano di 50 anni, Patrick Ormond, ha fatto questa scommessa: avrebbe camminato all'indietro da San Francisco a New York, un viaggio a piedi, 6400 chilometri, estremamente faticoso anche camminando normalmente, però lui l'ha fatto all'indietro, vinse 20.000 dollari che erano stati messi in palio. E da lì è iniziata un po' questa moda che adesso si sta espandendo, perché appunto si è scoperto che se tu cammini all'indietro hai questo tipo di beneficio.
1: Beh, lanciamo la moda a questo punto, no?
0: Ma io e te la facciamo la moda. Ma dai.
1: Allora facciamo la camminata all'indietro per tutto il Viale degli Angeli a braccetto e ci prendono per pirla in due.
0: Sì, ma sai cosa potremmo fare? Tu vai avanti e io invece cammino all'indietro, però tu mi tieni per mano, così, okay. Poi il giro successivo, metti, andiamo su, così, giù, cos'ha? Hai capito?
1: Ah, ok, una volta così la fai all'indietro tu, una volta la faccio all'indietro
0: io. Esatto, così sembriamo veramente due pirla, pazzeschi. Se vedete due cretini che fanno questo, siamo noi.
1: D'altronde nelle Badole, che potrebbe essere.
2: Badole Online, in pillole.
3: E hai fatto caso al testo di questa canzone?
0: L'amore verrà, io lo aspetto qui. Cia, pipipi.
3: Ogni cosa al suo tempo.
4: Sì, è vero. C'è anche un'altra canzoncina, però in inglese, dove c'è quel tipo che dice: io rimango qui fermo dove ci siamo incontrati.
0: Sì, sì.
4: Poi alla fine
0: come il cane di Richard Gere. A lui regalerò

0: possibili, cioè puoi arrivare a 80 anni e poi la vediamo ancora così. E come d'incanto guarirò, questa poi è influenza, ecco.
1: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un bacio e lo dico.

0: 9 luglio siamo ancora insieme per parlare di segni zodiacali, vediamoli tutti in fila dall'Ariete ai Pesci. L'intuito vi darà suggerimenti, cari amici dell'Ariete, per ottenere ciò che vorrete. Toro, controllate i nervi e le reazioni troppo impulsive. Gemelli, il vostro impegno sarà premiato da ottimi risultati. Cancro, giornata caratterizzata da idee un pochino confuse. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli da sfruttare e siamo alla Vergine, avrete numerose possibilità di affermazione nel lavoro. Bilancia, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in tutti i campi. Scorpione, controllate i vostri impegni per evitare noie e disguidi. Sagittario, avrete di fronte una giornata molto positiva. Capricorno, oggi per quanto riguarda la sfera amorosa tutto andrà a gonfie vele. E per l'Acquario vedrete la situazione odierna con maggiore chiarezza e Pesci, risolvete una questione importante rimasta in sospeso. E anche oggi si conclude qui l'oroscopo di questo 9 di luglio, torniamo domani come sempre, a tutti voi una buona giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: Quando l'amore vi chiama, seguitelo, anche se le sue vie sono ardue e ripide. Khalil Gibran.

0: Arancin.
1: Arancin, non l'ho mai sentito, è un piatto cinese.
0: Ma che piatto cinese? Siamo in prima serata, dobbiamo essere inclusivi. Arancino, arancina.
1: È in prima serata, ma potevi dirmelo, sono uscita praticamente in pigiama.
0: Tesoro, ma tu sei sempre

Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando e grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze. Noi siamo pronti a scrivere insieme a voi la colonna sonora di questa giornata, con l'informazione, tanta musica, ma anche l'intrattenimento.

0: Sono le 6:02.
1: Ed ora qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, è arrivato il momento di fare la rassegna storica dei nomi che oggi celebrano il compleanno nel mondo e in Italia, quelli della grande musica.
2: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879 il compositore Ottorino Respighi, 90 anni fa nel 1936 l'attore Lino Banfi, nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: E se tutti noi fossimo sogni che qualcuno sogna, pensieri che qualcuno pensa? Fernando Pessoa.
2: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Frankie A. Energy, grandissimo autore, con Fiorella Mannoia, Non è un film.
3: Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano per

0: Le pillole di simpatia e di allegria della trasmissione storica Le Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Chi lo sa, se pensa al mio destino.
2: Nel 50° compleanno

0: Natale, 2001 oggi, io ci sono sempre stata. E poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: La mia vita è tutta un film.
2: Perché sì, i francesi sì, loro sono bravi in queste robe qua.
3: Il mashup gli piace parecchio.
2: Sì, sì, il mashup
3: sì,
2: è piace.
3: Sì, sì, sì.
1: Hai visto cosa vi ho tirato fuori?
2: No, mashup. Che non sono le mesh, social.
4: Ma se
2: non
4: è quello, oggi vado dal parrucchiere.
2: E fatti un mashup.
4: Allora. Ma che è una notizia. È una notizia. È una notizia.
3: Certo, c'è anch'io troppo devo andare.
2: Fatti un balayage.
3: Cos'è il balayage?
2: Lei ce l'ha già di natura il balayage.
3: Io sono un ometto, non le so ste cose.
2: Dai, il
3: non
2: balayage, ormai se non ce l'hai.
4: Il balayage, la palette, compagnia.
2: Io ce l'ho il balayage. Ma c'ho il balayage, perché qui sono più chiari che qua.
3: Ah, ok.
2: Perché
3: e quello lì.
2: Devi averli chiari solo da qua a qua.
3: Ha capito.
4: Ma i francesi sono tre chic, non ti diranno più chiari sotto e sopra, cioè, ti fanno balayage.
3: Sì,
4: e voilà, ovvio. Les jeux sont faits.
2: Ovvio.

0: volevo chiederti una cosa, tu non ti sei mai addormentato qui, intanto che magari, non so, facevi qualcosa di un po' più tranquillo? Ah, ok, va bene. No, perché è successo che una maestra si è addormentata, sai, ai tempi nostri magari si copiava sulla sul compito dell'altro, sul quadernetto dell'altro. Scusate, no? Adesso invece a 8 anni cosa fanno? I bambini tirano fuori il cellulare, fanno la foto alla maestra e ciao, olè, la maestra viene sospesa, i genitori, ah, ma questa qua che dorme, e cosa facciamo?
1: Questi ragazzi non capiscono più niente, bisogna copiare i ragazzi quando la maestra si gira, non filmarla. Cioè.
2: Magari si fossero addormentati ai tempi nostri.
0: Ai tempi nostri, la mia maestra è stata addormentata.
2: Almeno, mai, i miei mai. Dalla prima elementare in poi non è mai successo.
0: Io avevo un guerriero di maestra che...
1: Cambiano i tempi.
0: Mi ha insegnato qualcosa. E invece la ruta cos'è? Nobile la ruta perché rende la vista acuta.
1: Credo sia Maria Teresa.
2: Una

0: Vediamo cosa ci raccontano le stelle per la giornata di oggi. Andiamo con l'oroscopo del giorno.
1: Siamo ancora insieme per parlare di segni zodiacali, vediamoli tutti in fila dall'Ariete ai Pesci. L'intuito vi darà suggerimenti, cari amici dell'Ariete, per ottenere ciò che vorrete. Toro, controllate i nervi e le reazioni troppo impulsive. Gemelli, il vostro impegno sarà premiato da ottimi risultati. Cancro, giornata caratterizzata da idee un pochino confuse. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli da sfruttare e siamo alla Vergine, avrete numerose possibilità di affermazione nel lavoro. Bilancia, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in tutti i campi. Scorpione, controllate i vostri impegni per evitare noie e disguidi. Sagittario, avrete di fronte una giornata molto positiva. Capricorno, oggi per quanto riguarda la sfera amorosa tutto andrà a gonfie vele. E per l'Acquario vedrete la situazione odierna con maggiore chiarezza e Pesci, risolvete una questione importante rimasta in sospeso. E anche oggi si conclude qui l'oroscopo di questo 9 di luglio, torniamo domani come sempre, tutti voi una buona giornata.
2: La

0: Se volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
1: Chi lo sa, Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le Badole Online, perché le Badole Online sono nate nel 2001.

0: che anche gli animali si divertono. C'è stato un libro che ha pubblicato il risultato di esperimenti, come per l'uomo loro si divertono esattamente come facciamo noi,
1: cioè
0: giocano a pallavolo, dal micio che gioca con la pallina al porcellino che si rotola nel fango. Loro fanno alcune cose per puro piacere, non perché magari, che ne so, hanno bisogno di questo o di quell'altro, perché si divertono. In effetti i miei cani che giocano con la pallina avanti e indietro, fanno i buffi, si divertono e vorrebbero che anch'io giocassi con loro. Questo.
2: Poi uno dice vita da cani, ecco, a questo
0: no,
2: si riferisce.
0: Vita da cani, lì c'è anche la foto di un vicino molto
2: sorridente,
0: simpatico, che sta sorridendo. In effetti questo,
2: chissà se sorridono, diciamo, i cani,
0: sì.
2: Ecco, questa è una cosa che mi sono chiesto, sorridono
0: assolutamente, sì, assolutamente sì. Invece sapete che se gli animali sono nati in cattività tendono a comportarsi come gli esseri umani, e gli animali degli zoo ignorano le loro femmine, un po' come fanno i mariti con le mogli,
2: sì,
0: quando vanno al supermercato,
1: ah,
0: no?
1: Questo è interessante, questo spostamento.

0: Ma io vedo sempre mariti silenziosi che non dicono nulla. Solo un giorno ho incontrato un rompi.
1: Ecco, però poi ecco, però quelli silenziosi fanno parte di quella, di quella, di quella categoria lì, di quelli che poi non guardano più tanto le loro
0: donne. Questo è un problema sottovalutato, lo dicono gli studiosi, perché hanno analizzato gli scimpanzé.
2: Ah, quindi siamo proprio come le scimmie, da lì arriviamo, da lì torneremo.
0: Sono arrivati i mariti, dagli scimpanzé sono arrivati i mariti. E vabbè, scusi, così, è così.
3: Il meglio delle parole online.
4: Chiacchiere e buona musica.
1: Ho la polvere in montagna, sono riuscita a sconfiggerla. Vabbè, e invece qui a Borgo San Dalmazzo
5: è un casino, cioè, è un casino, si intrufola dappertutto.
1: Ora tu capisci, sì, che stiamo veramente invecchiando con queste badole online. Io mi scuso con i nostri ascoltatori che da anni vogliono, si divertono, no? Perché dicono raccontate i fatti vostri.
5: Ho capito.
1: La badola anziana, poi alla fine, insomma, abbiamo saputo tutto della sua vita, che è stato un vero macello.
0: Racconta come hai fatto ad eliminare la polvere in montagna.
5: Ho capito, ho chiuso tutto, ho messo dei pannelli di polistilene che tra l'altro mi hanno alzato anche la temperatura in casa, ma sono cose che non interessano, per questo le dico fuori onda, non è che le dico in onda.
1: No, poi, certo,
5: giustamente,
1: certo,
5: se c'è qualche massaia che vuole darmi qualche consiglio per togliere la polvere, visto che la domenica la togli, lunedì torna proprio, bussa alla porta. Chi è? La polvere, prego, venga, così, tutti i santi lunedì.
1: Fa anche la scenetta, certo, come se fosse al cinema.
0: La polvere.
5: E cosa?
1: Tu la domenica togli la polvere.
5: E quando la tolgo che tutti gli altri giorni sono qua? Vabbè, il sabato, ogni tanto il sabato, la domenica. Quando sono lì che insomma dici, vabbè, che facciamo oggi?
0: Tolgo la polvere.
5: Togliamo la polvere. Ma è la polvere che te lo chiede. Ti dice, oh, allora, sono qua da 2 settimane, che facciamo? Che facciamo?
1: Bene.
5: Mi togli?
1: Allora...
5: togli la polvere?
1: No. Oh.
0: Dedicarsi alle attività domestiche può contribuire a mantenere l'equilibrio mentale, riducendo l'ansia e lo stress quotidiano.
1: In effetti, quando io tiro fuori l'idropulitrice e mi lancio nel giardino,
5: nel giardino.
1: Dire che mi scarico un casino.
5: Sì, ok.
1: Oh, e ce l'ho potentissima.
5: Sì.
1: E ce l'ho potentissima.
5: Turbo. Lì, ha proprio la scritta turbo iniezione elettronica lì. Che ha staccato da una vecchia 1 il

0: speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di estate in musica raccontati per voi da Mirko Bencivegni
1: su Radio Piemonte Sound.
2: Un saluto da Brescia.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.

0: tutte le curiosità, tutti gli eventi storici e le ricorrenze di questa giornata insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson.

Tyson, che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio. Nel 1879 il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, i giornalisti e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Come è andata oggi? Non importa. Il bello della vita è che c'è un domani e i sogni non hanno scadenza. Antonio Cornetta.

0: tra i pianeti un po' confusi e le costellazioni in fermento, vediamo cosa ne esce fuori insieme all'oroscopo del giorno.
1: Siamo ancora insieme per parlare di segni zodiacali, vediamoli tutti in fila, dall'Ariete ai Pesci. L'intuito vi darà suggerimenti, cari amici dell'Ariete, per ottenere ciò che vorrete. Toro, controllate i nervi e le reazioni troppo impulsive. Gemelli, il vostro impegno sarà premiato da ottimi risultati. Cancro, giornata caratterizzata da idee un pochino confuse. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli da sfruttare e siamo alla Vergine, avrete numerose possibilità di affermazione nel lavoro. Bilancia, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in tutti i campi. Scorpione, controllate i vostri impegni per evitare noie e disguidi. Sagittario, avrete di fronte una giornata molto positiva. Capricorno, oggi per quanto riguarda la sfera amorosa tutto andrà a gonfie vele. E per l'Acquario vedrete la situazione odierna con maggiore chiarezza e Pesci, risolvete una questione importante rimasta in sospeso. E anche oggi si conclude qui l'oroscopo di questo 9 di luglio, torniamo domani come sempre, a tutti voi una buona giornata.

0: sono loro, le badole online, a tenervi compagnia con il meglio delle pillole delle trasmissioni di questi anni. Non perdetevi tanta allegria e simpatia.
1: Badole online, the best.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
3: Mamma mia. Non è un gran bell'incontro, va bene.
4: Certe pantegane che
3: ci troviamo.
4: Ma ve l'ho
3: già raccontato che io avevo un topo davanti alla porta di casa mia?
4: Quando?
3: E fin lì.
4: Vabbè.
3: È successo qualche anno fa, mi sono trovato un topo lì davanti, ma bello grosso, che arrivava da fuori. No, beh, adesso non così grosso, però seduto lì in piedi. Ho fatto un salto, puoi immaginare, no? Perché. E poi l'ho spinto via urlando. Sai quelle cose che uno fa, no?
4: Sì.
3: E va bene, fini. E questo è ripartito. Poi pazzesco come salgono sui muri, no?
4: Insomma, stile Spider-Man.
3: E fini, ok. Il giorno dopo dov'era, secondo voi?
4: Davanti alla finestra.
3: No, di nuovo davanti alla porta lì.
4: Si è affezionato. Oh. Si è affezionato. Allora.
3: L'ho visto lì, allora gli ho parlato.
4: Certo.
3: E lui. Detto, oh, lui. Ciccio, fuori dalle mani. Scusa. Vabbè. Gliel'ho cantata chiara.
4: E lui annuiva. E dice, no, però lui sarebbe entrato.
3: Ma di nuovo lì davanti. No, ma veramente, ma. Se uno non sapesse che è vero che sono una badola, però non conto bugie. È successo veramente.
4: Ma è fantastico.
3: Allora a quel punto lì però ho preso la scopa e gli ho fatto un po' paura.
4: Ah.
3: Ok.
4: Niente, è scappato definitivamente.
3: Gli ho detto fuori dalle ba e lui è andato.
4: È andato, poverino.
3: Ma che poverino, poverino, sì, cioè,
4: una creatura.
3: La prima volta mi ha veramente fatto paura. La seconda mi ha stupito da morire perché era due.

0: Sono le 7.
1: Ed ora passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO, il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato. Al conduttore di Report, l'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l'erba inglese anche Jasmina Paolini che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
1: Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della provincia per questo giovedì 9 luglio. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, il fenomeno nei giorni dell'anticiclone, città nella morsa del caldo record. La sequenza delle temperature massime in provincia minaccia di desertificare ancora di più le campagne. La terza ondata di una stagione estrema, l'agricoltura in crisi, il verde urbano a rischio. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a Fabio Miretti, ritorna a casa, ormai una tradizione gli allenamenti a Revello del calciatore della Juve. Voltiamo pagina al primo piano, PNRR, gli enti locali sfidano il tempo, tutti i documenti entro il 31 agosto. I fondi europei, fra le problematiche che domani a Govone saranno al centro del convegno dell'Unione Segretari Piemonte. Alla provincia di Cuneo sono andati 56 milioni per 65 progetti in ambito di edilizia scolastica, in materia di aree interne e di viabilità. A proposito di viabilità, una ciclopedonale sull'ex ferrovia Dronero Busca, il progetto finanziato dai due comuni. La storica linea fu inaugurata a inizio Novecento alla presenza di Giovanni Giolitti e sospesa per inutilizzo nel 1966. Ancora in primo piano un titolo, energia rinnovabile filiera accorciata, il piano Agrimontana, con la scelta di decarbonizzare l'azienda di Borgo San Dalmazzo, ha evitato di trovarsi alla mercé del prezzo del petrolio. Andiamo oltre, effetto Fön più anticiclone africano, il caldo record della nuova normalità. Nelle città si avverte la difficoltà degli alberi, i tigli ingialliscono, persino i bagolari di corso 4 novembre nel capoluogo sono in sofferenza. 38,5 gradi la temperatura registrata ieri a Bra, la città più calda. Mondovì è passata in un giorno da 34,4 gradi a un picco di 37,9. A pagina 44 la cronaca giudiziaria, cooperativa per mano, chiusa l'inchiesta con 23 indagati. La procura di Cuneo ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. L'accusa, maltrattamenti agli ospiti. Fra le persone coinvolte figurano la direttrice e la coordinatrice, arrestate nei mesi scorsi e poi scarcerate con obbligo di firma. A pagina 45 ancora il tunnel di Tenda, sia alle auto nel vecchio tunnel di Tenda, il dietrofront degli ambientalisti italiani, Lega Ambiente e Pro Natura rinunciano all'idea della storica galleria riservata alle biciclette, i francesi invece continuano la battaglia. Poi ancora un titolo, lo studio della bioenergetica degli elefanti per risolvere l'enigma di Annibale sulle Alpi. Gli indizi di un nuovo studio pubblicato in questi giorni puntano su Monviso, aggiungendo un nuovo tassello a uno dei più grandi misteri della storia militare. La maggior parte delle ricostruzioni si è sempre fondata su considerazioni filologiche e geologiche, trascurando la biologia. La ricerca si basa anche su rilievi di William Mahaney, professore emerito dello York University di Toronto, in Piemonte, nel 2017. Questi erano i principali titoli di Cuneo della nostra provincia sul quotidiano La Stampa. Vediamo adesso le aperture dei quotidiani online, cominciando dal targato CN, artigianato cuneese, un muro contro la crisi. 17.000 imprese spingono l'economia della Granda. Nel 2025 il registro imprese registra un saldo positivo di 21 unità. Volano i servizi e la tecnologia, mentre l'industria tradizionale accusa il colpo. I dati della Camera di Commercio. Cuneo dice punto it l'apertura di homepage, festeggiate rispettando le leggi, l'appello dei musulmani di Mondovì prima di Francia e Marocco. La comunità invita i tifosi marocchini a celebrare l'appuntamento calcistico nel segno del rispetto, della sicurezza e della convivenza civile. Cuneo24.it in copertina, monta 11 associazioni unite, fermate l'abbattimento dei 136 pioppici pressini. Esposto ai carabinieri forestali di Alba la richiesta di sospensione immediata degli interventi. Nel mirino la relazione tecnica del comune ritenuta insufficiente, nessuna valutazione individuale albero per albero. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, accoglienza braccianti tra posti letto e responsabilità. Il protocollo Saluzzo spezza il pericolo del caporalato della frutta ampliando il numero di alloggi nella Granda, controlli e mediatori per restituire dignità. Queste erano le principali informazioni, per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: one, only there.
1: Annalisa con Mon Amour, buona giornata, buon inizio di giornata, buon giovedì 9 luglio, sono le 7.13, siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come sempre vi teniamo compagnia in questa mattinata, nelle prime ore del mattino ci sono io che vi porto nell'informazione, nella musica, ma anche nelle nostre immancabili rubriche. Scopriamo quindi a questo punto cosa si nasconde, quali sono le caratteristiche, le ricorrenze che stanno dietro questo 8 luglio, e lo facciamo con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
2: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, i giornalisti e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Don't You dei Simple Minds l'abbiamo ascoltata perché oggi è il compleanno di Jim Carrey, il cantante dei Simple Minds, che di anni ne fa 67, dunque noi gli abbiamo fatto gli auguri suonando Don't You. A proposito di celebrazione di compleanni, come ben sapete quest'anno Radio Piemonte Sound celebra 50 anni e il suo programma cult e le Badole Online ne fanno 25, dunque abbiamo deciso ogni giorno di proporvi il meglio del meglio delle Badole Online, ripercorrendo questi 25 anni di storia del programma.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.
2: Crispa, io per una serenata non so cosa farei.
3: Ma sì?
2: Ma dai!
3: Sì, te la faccio io qua sotto.
2: Ma che tu?
3: Lo sposo fa sempre la serenata alla sposa, soprattutto la sera prima del matrimonio. Anche qualche giorno prima ci si organizza una chitarrina, un flauto.
2: Sì,
3: cioè,
2: sì.
3: Andiamo dal nostro amico siciliano.
2: Si allestisce un gruppetto. Sì, sì. Adesso non ci allarghiamo troppo. Il problema è che manca poi alla fine la materia prima di colui che ti voglia fare la serenata.
3: Vabbè, ma intanto tu comincia a...
2: Io comincio a lavorarci sopra. Sì, sì. Per carità, vado a scuola di canto.
4: Il meglio delle Badole Online.
5: Chiacchiere e buona musica.
2: E allora abbiamo parlato di cose così un po'... No? Ma che...
3: Cose che comunque gira e rigira servono.
6: Vabbè, vorrei vedere.
3: Gira e rigira.
6: Più del pane, cioè.
2: Gira, l'amore fa... com'è?
3: L'amore e l'argent font la guerra.
2: Vabbè, questa la teniamo così come sottofondo, non possiamo mica chiudere con questa canzone, perché sennò dicono, ma questi qui c'hanno proprio il chiodo fisso.
6: Qua oggi c'è qualcosa che non va. Sono in calore.
3: Noi raccogliamo quello che c'è. No, noi raccogliamo quello che c'è.
6: Facciamo quello che possiamo.
2: Ecco, noi...

0: Torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: E siamo giunti alle 7.30, dunque al momento dell'informazione. Tempo di aggiornarci con le ultime notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. E lo facciamo con la redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO, il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, Mosca condanna. E intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. 2 ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l'erba inglese anche Jasmine Paolini che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
0: Tempo di una canzone e poi ancora spazio l'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo giovedì 9 luglio con l'informazione locale, lo facciamo leggendo i principali titoli di Cuneo e della provincia del quotidiano La Stampa. In apertura il Fön nei giorni dell'anticiclone, città nella morsa del caldo record, la sequenza delle temperature massime in provincia minaccia di desertificare ancora di più le campagne, la terza ondata di una stagione estrema, l'agricoltura in crisi, il verde urbano a rischio. La foto di apertura di quest'oggi dedicata a Fabio Miretti che ritorna a casa, ormai una tradizione gli allenamenti a Revello del calciatore della Juve. Voltiamo pagina, al primo piano PNRR, gli enti locali sfidano il tempo, tutti i documenti entro il 31 agosto. I fondi europei, fra le problematiche che domani a Govone saranno al centro del convegno dell'Unione Segretari Piemonte. Alla provincia di Cuneo sono andati 56 milioni per 65 progetti in ambito di edilizia scolastica, in materia di aree interne e di viabilità. A proposito di viabilità, una ciclopedonale sull'ex ferrovia Dronero Busca, il progetto finanziato dai due comuni. La storica linea fu inaugurata inizio Novecento alla presenza di Giovanni Giolitti e sospesa per inutilizzo nel 1966. Ancora in primo piano un titolo energia rinnovabile, filiera accorciata, il piano Agrimontana, con la scelta di decarbonizzare l'azienda di Borgo San Dalmazzo ha evitato di trovarsi alla mercé del prezzo del petrolio. Andiamo oltre, effetto Fön più anticiclone africano, il caldo record e la nuova normalità. Nelle città si avverte le difficoltà degli alberi, i tigli ingialliscono, persino i bagolari di Corso 4 Novembre nel capoluogo sono in sofferenza. 38,5 gradi la temperatura registrata ieri a Bra, la città più calda. Mondovì è passata in un giorno da 4,4 gradi a un picco di 37,9. A pagina 44 la cronaca giudiziaria, la cooperativa Permano chiusa in inchiesta con 23 indagati. La procura di Cuneo ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, l'accusa maltrattamenti di ospiti. Fra le persone coinvolte figurano la direttrice e la coordinatrice, arrestate nei mesi scorsi e poi scarcerate con obbligo di firma. A pagina 45 ancora il tunnel di Tenda, sia alle auto nel vecchio tunnel, il dietrofront degli ambientalisti italiani. Lega Ambiente e Pro Natura rinunciano all'idea della storica galleria riservata alle biciclette, i francesi invece continuano la battaglia. Ancora un titolo, lo studio della bioenergetica degli elefanti per risolvere l'enigma di Annibale sulle Alpi. Gli indizi di un nuovo studio pubblicato in questi giorni puntano sul Monviso, aggiungendo un nuovo tassello a uno dei più grandi misteri della storia militare. La maggior parte delle ricostruzioni si è sempre fondata su considerazioni filologiche e geologiche, trascurando la biologia. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online, cominciando da Targato CN, l'artigianato cuneese, un muro contro la crisi. 17.000 imprese spingono l'economia della Granda. Nel 2025 il registro imprese registra un saldo positivo di 21 unità. Volano i servizi e la tecnologia, mentre l'industria tradizionale accusa il colpo. I dati della Camera di Commercio. In apertura di Cuneodice.it, festeggiate rispettando le leggi, l'appello dei musulmani di Mondovì prima di Francia-Marocco. La comunità invita i tifosi marocchini a celebrare l'appuntamento calcistico nel segno del rispetto, della sicurezza e della convivenza civile. Cuneo24.it in copertura. Martina monta 11 associazioni unite, fermate l'abbattimento dei 136 pioppici pressini, esposto ai carabinieri forestali di Al

0: dell'alba e richiesta di sospensione immediata degli interventi. Nel mirino la relazione tecnica del comune, ritenuta insufficiente. Nessuna valutazione individuale albero per albero. Passiamo a Idea Web TV, accoglienza braccianti tra posti letto e responsabilità. Il protocollo Saluzzo spezza il pericolo del caporalato della frutta ampliando il numero di alloggi nella Granda. Controlli e mediatori per restituire dignità. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.
1: Ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound, io sono Enrico Ruggeri e vi abbraccio.

0: Eri con poco più di niente, ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, ma prima qualche consiglio utile.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

7.50, siete collegati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Giovedì 9 luglio, fuori fa caldo, è tornato un gran caldo, c'è il sole, molti di voi magari sono in vacanza o qualcuno invece è ancora a lavoro in questo caldo torrido appunto di questi giorni e non può rinfrescarsi al mare magari come qualcuno di voi che ci ascolta dalla spiaggia, dal proprio lettino. Però scopriamo che giornata ci aspetta, che cosa ci aspetta per le prossime ore, per questo giovedì 9 luglio, secondo l'astrologia e secondo le nostre stelle. Lo facciamo con l'oroscopo del giorno.

9 luglio siamo ancora insieme per parlare di segni zodiacali, vediamoli tutti in fila, dall'Ariete ai Pesci. L'intuito vi darà suggerimenti, cari amici dell'Ariete, per ottenere ciò che vorrete. Toro, controllate i nervi e le reazioni troppo impulsive. Gemelli, il vostro impegno sarà premiato da ottimi risultati. Cancro, giornata caratterizzata da idee un pochino confuse. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli da sfruttare e siamo alla Vergine, avrete numerose possibilità di affermazione nel lavoro. Bilancia, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in tutti i campi. Scorpione, controllate i vostri impegni per evitare noie e disguidi. Sagittario, avrete di fronte una giornata molto positiva. Capricorno, oggi per quanto riguarda la sfera amorosa tutto andrà a gonfie vele. E per l'Acquario vedrete la situazione odierna con maggiore chiarezza e Pesci, risolvete una questione importante rimasta in sospeso. E anche oggi si conclude qui l'oroscopo di questo 9 di luglio. Torniamo domani come sempre. A tutti voi una buona giornata.

0: Laura Pausini con Immensamente ci ha accompagnato alle 7.55 e abbiamo ascoltato prima di lei l'oroscopo, abbiamo scoperto le stelle, cosa hanno in serbo per noi. E che abbiano in serbo qualcosa di bello o qualcosa di brutto non è un problema, perché comunque il buon umore e le risate ve le portiamo noi con le Badole Online.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1970.

0: da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. L'amore è una cosa meravigliosa, quello che dice All Green. Siete d'accordo?
1: Bah, abbastanza, sì.
0: Cioè, mi fate la soddisfazione, diciamo di sì, dai. Se mi date la soddisfazione che ti rispondo.
1: No, non siamo d'accordo.
0: L'amore è una cosa meravigliosa, sì o no?
1: Sì.
2: Ma sì, diciamo di sì, perché no?
0: Ma Carmen, sei una... guarda, sei una sei convinta proprio, la convinzione sì, allora, è fatta persona.
1: Carmen è veramente l'emblema della donna che è single per scelta, perché sì, lei ha tutte le carte in tavola per dire sì, sono single per scelta, perché dice che gli uomini non li cerca, dice che l'amore boh, sì,
2: chi se ne frega. Non è che non li cerco, è che non sono tanto o fortunata da questo punto allora di vista. Allora per continuare a fare pasticci, guarda, lasciamo
1: perdere. Ma se
2: prendere.
1: Ti lanci così, sembri Andrea che andava in giro.
2: Io ti ho chiesto come faccio a lanciarmi, tu mi hai detto ma non lo so Carmen, devi vedere tu.
1: Ma perché non posso mica, cioè sei tu il mio manager, non io
2: ma
1: tuo.
2: Ma sei tu l'uomo della situazione, posso mica
1: Carmen,
2: chiedere a una donna.
1: Ti posso dare un consiglio? Un consiglio importante sì, è porsi bene con gli altri, cioè essere ottimisti, essere positivi e non sparare a zero su se stessi.
0: Certo, poi voglio dire
1: non tirarsela, essere
0: la
1: oggettivi.
0: Sfortuna
1: capita, guarda questa
2: ottimista.
1: Yeah. Alza la manina, ciao.
0: Allora, primo premio,
2: cercherò di essere ottimista, benissimo.
1: Sì, ottimista, quindi non dire l'amore, no, l'amore è bellissimo.
2: Ah, ah sì, una cosa straordinaria.
0: Ogni tanto...
2: Come potremmo senza?
0: Ogni tanto prendi delle facciate, ma è così.
1: Vabbè, corri troppo forte, prima poi ci stampa.
3: Badole online su Radio Piemonte.

0: Ed Sheeran con Celestial ci ha accompagnato all'appuntamento con l'informazione. È giunto il momento di sentire le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. La linea dunque passa alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO, il presidente americano Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Borse in rosso, volano gas e petrolio.
1: A distanza di 2 settimane dal sisma che ha sconvolto il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. I morti a seguito del sisma sono saliti a 3.811, mentre il numero dei contusi è rimasto fermo a 16.740 persone. Il dato aggiornato sui deceduti è stato reso noto dall'agenzia di stampa spagnola EFE. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione.
2: La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne puntine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta e lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi dopo il ricovero in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
1: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bartolini nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.
2: Foto di gruppo del campo largo in piazza Napoli, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle 2 manifestazioni unitarie di luglio. Non faremo più alle destre il favore di dividerci, dice la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa, tecnici al lavoro a via della Scrofa per mettere nero su bianco. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco, mentre Vannacciani chiedono anche un decreto sulla remigrazione.
1: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo giovedì 9 luglio. In apertura del quotidiano La Stampa, il Fön nei giorni dell'anticiclone, città nella morsa del caldo record. La sequenza delle temperature massime in provincia minaccia di desertificare ancora di più le campagne. La terza ondata di una stagione estrema, l'agricoltura in crisi, il verde urbano a rischio. La foto di apertura di quest'oggi dedicata a Fabio Miretti, ritorno a casa, ormai una tradizione, gli allenamenti a Revello del calciatore della Juve. Voltiamo pagina, al primo piano PNRR, gli enti locali sfidano il tempo, tutti i documenti entro il 31 agosto, i fondi europei fra le problematiche che domani a Govone saranno al centro del convegno dell'Unione Segretari Piemonte. Alla provincia di Cuneo sono andati 56 milioni per 65 progetti in ambito di edilizia scolastica, in materia di aree interne e di viabilità. A proposito di viabilità, una ciclopedonale sull'ex ferrovia Dronero Busca, il progetto finanziato dai due comuni. La storica linea fu inaugurata a inizio Novecento alla presenza di Giovanni Giolitti e sospesa per inutilizzo nel 1966. Ancora un titolo in primo piano, energia rinnovabile, filiera accorciata, il piano Agrimontana, con la scelta di decarbonizzare l'azienda di Borgo San Dalmazzo, ha evitato di trovarsi alla mercé del prezzo del petrolio. Andiamo oltre, troviamo il titolo di apertura, l'effetto Fön più anticiclone africano, il caldo record della nuova normalità. 38,5 gradi la temperatura registrata ieri a Bra, la città più calda. Mondovì è passata in un giorno da 34,4 gradi a un picco di 37,9. Voltiamo pagina, troviamo la cronaca giudiziaria, cooperativa per mano, chiusa l'inchiesta con 23 indagati. La procura di Cuneo ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. L'accusa, maltrattamenti agli ospiti. Fra le persone coinvolte figurano la direttrice e la coordinatrice, arrestate nei mesi scorsi e poi scarcerate con obbligo di firma. A pagina 45 ancora il tunnel di Tenda, sia alle auto nel vecchio tunnel. Il dietrofront degli ambientalisti italiani, Lega Ambiente e Pro Natura rinunciano all'idea della storica galleria riservata alle biciclette, i francesi continuano la battaglia. Ancora un titolo, lo studio della bioenergetica degli elefanti per risolvere l'enigma di Annibale sulle Alpi. Gli indizi di un nuovo studio pubblicato in questi giorni puntano sul Monviso, aggiungendo un nuovo tassello a uno dei più grandi misteri della storia militare. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. Vediamo ancora l'apertura dal web con i quotidiani online, targato CN in apertura di homepage, artigianato cuneese, un muro contro la crisi, 17.000 imprese spingono l'economia della Granda, nel 2025 il registro imprese registra un saldo positivo di 21 unità, volano i servizi e la tecnologia, mentre l'industria tradizionale accusa il colpo, i dati della Camera di Commercio. Cuneodice.it in apertura, festeggiare rispettando le leggi, l'appello dei musulmani di Mondovì prima di Francia-Marocco, la comunità invita i tifosi marocchini a celebrare l'appuntamento calcistico nel segno del rispetto, della sicurezza e della convivenza civile. Cuneo24.it si aggiorna all'apertura di un page in primo piano, Cuneo, nuove regole contro il degrado urbano, l'addendum al regolamento passa in commissione il 7 luglio. La sesta e settima commissione consigliare di Cuneo hanno esaminato il nuovo titolo secondo bis del regolamento di polizia urbana che rafforza gli strumenti contro mendicità molesta e degrado. Vediamo ancora Idea Web TV nel cuore di Saluzzo, aspettando il lavoro nei campi della frutta. Nel parco Gullino si intrecciano le storie dei braccianti, iniziative locali, volontà di lavorare, difficoltà burocratiche e iniziative comunali che operano posti letto e servizi. Modello che resiste. Questa la provocazione lanciata appunto dal giornale. Con l'informazione al momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: E siamo dopo gli Empire of the Sun, Music on the Radio, siamo arrivati all'appuntamento nuovamente con l'Almanacco. La linea passa dunque a Francesco Cataldo, che ci racconta le varie curiosità che si nascondono dietro questo 9 luglio.
1: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo, avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson, che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, i giornalisti e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
1: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste.
0: Ve lo ricordiamo così.
1: C'è scritto Fan Coins.
2: No, c'è scritto Fra Spazio, spazio N, Spazio Coi, Spazio S. E
3: soprattutto Spazio Coi era il problema.
1: Scusa, Fra Coi.
2: Il T9. Il T9.
1: Scrive francese.
2: Il T9, il T invece.
1: Allora. Mofeson, maintenant, subito una questa cosa qua. Allora, questo qui chi è?
3: Deve essere l'ispettore di Lupin.
1: Scusa, posso vedere io? Perché tu con quegli occhiali mi fai un po' paura.
4: Il meglio, solo il meglio delle Badole Online.
0: Pillole di buon umore.
5: La simpatia delle Badole ti conquisterà.
1: Cara Olga, se vuoi metterti proprio lo stivale bianco, fai cosa vuoi. Sappi che se vai in determinate strade poi devi dire quanto fa, ecco. Poi, perché nella vita uno fa quello che
6: certo,
1: crede, no?
6: Sì, beh, certo.
1: Però ecco, io lo stivale bianco lo metterei di pomeriggio, ma per carità, ma gusta, Di cosa parliamo oggi?
6: Allora, i 10 comandamenti in amore. Parte dicendo: il primo comandamento, tagliate, non esternate ogni vostro pensiero al partner. Il secondo comandamento, praticate il comandamento 1 quanto più possibile, dal 3 al 10.

0: Madonna con Vogue ci ha accompagnato nuovamente all'appuntamento con l'informazione e gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Ma prima di passare la linea alla redazione nazionale, qualche consiglio utile.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
3: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. E iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni sempre agli alleati sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi, alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui sul filo del paradosso il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite, il quale, quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
0: Assai critico il commento di Mosca sugli esiti del vertice di Ankara. Militarizzano l'Europa per preparare la guerra con noi, prendiamo atto delle parole solo aggressive, per nulla dialoganti, osserva il portavoce del Cremlino Peskov. Il tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore agricolo Antonello Lovato per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, gravemente ferito in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine con un braccio amputato. Era stato lasciato da Lovato davanti alla sua abitazione senza chiamare soccorsi che avrebbero potuto salvargli la vita. I giudici hanno ritenuto dunque l'imprenditore colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. La procura aveva chiesto 22 anni. La difesa annuncia il ricorso in appello. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta c'è un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social, che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori ai 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. Temperature oltre i 40 gradi, afa anche nelle ore notturne. Non va meglio nel vecchio continente. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Archiviata la breve tregua dal caldo, sull'Italia torna ad abbattersi una nuova intensa ondata di afa, la terza di questa torrida estate. Bollino rosso nella città di Firenze, arancione in altre quattro città, Roma, Perugia, Pescara e Torino. Per capire quanto le temperature oltre la media stiano insistendo sull'Italia basta considerare questo dato. Il mese di giugno si è concluso per l'Emilia Romagna con uno scarto molto significativo sulla media 1991-2020, più 3,26 gradi. Dunque in queste ore, per i prossimi giorni, la colonnina di Mercurio farà segnare temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali non solo in Italia ma anche in tutto il vecchio continente, come fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme: altre settimane

0: primo con il romanzo I convitati di pietra, secondo Nucci con Platone. Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagon da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi, re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Vi invitiamo a guidare con prudenza per un incidente sulla statale 33 del Sempione a Baveno in entrambe le direzioni. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e il Nesso con la Sud in direzione Piacenza e sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione locale con i titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia.

Appuntamento con l'informazione locale, come sempre a quest'ora lo facciamo con i settimanali. Iniziamo dalla guida.it. In apertura, la rotonda in corso Francia sarà terminata a inizio agosto. Il tratto stradale sarà poi riasfaltato completamente. Poi ancora in apertura della guida, la cronaca: Boves, domato incendio in un porticato in via Tetti Beuria. Infatti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 luglio, a Rivoira. La fedeltà di Fossano: come sta il cedro di piazza Kennedy? L'allarme della minoranza consigliare, chiediamo un intervento immediato. Questo per quanto riguarda la città di Fossano. La Gazzetta d'Alba in apertura: in Piemonte scatta la massima allerta incendi boschivi a partire dalla giornata di ieri 8 luglio, caldo estremo e numerosi roghi. La regione attiva lo stato di massima pericolosità e richiama i cittadini alla massima prudenza. Vediamo il Savignanese in apertura: la cronaca, torna l'incubo dei furti di rame in centro paese, prese di mira via Sant'Anna, la palestra e gli spogliatoi a Monasterolo. Saluzzo in apertura la cronaca con il ciclista travolto e ucciso a Cervignasco martedì 7 luglio, secondo incidente mortale in una giornata sulle strade della provincia di Cuneo. Il ciclista travolto è stato ucciso appunto da un camion ed è accaduto nel pomeriggio di martedì 7 luglio in frazione di Cervignasco. La tragedia si è verificata lungo la strada provinciale nel tratto che precede lo stabilimento dell'azienda Monge. Vediamo ancora l'Unione Monregalese in apertura: troviamo l'intervista a Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, perché manca un anno alle elezioni. Il titolo con la domanda: che farà Robaldo? Che resta da fare? Quali sono gli obiettivi raggiunti? Ultimo anno di mandato per l'amministrazione verso il 2027. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: 8:48, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, che siate al mare, in vacanza o che siate a lavoro. Ci siamo comunque noi a tenervi compagnia lungo questa giornata, questo giovedì 9 luglio. È tempo nuovamente di dare la linea a Francesco Cataldo, che ci racconta proprio gli accadimenti storici che si celano dietro questo 9 luglio.
1: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson, che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, i giornalisti e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Renato Zero con Spiaggia nel 1983 dominava le classifiche della musica italiana, infatti 43 anni fa era la canzone più venduta in Italia nella giornata del 9 luglio. Diamo ancora spazio alla musica, ascoltiamo una canzone dell'estate di questo 2026, ma prima qualche consiglio utile.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Siamo le 9 in punto e dunque il consueto appuntamento con l'informazione. Passiamo la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente americano Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain.
1: Nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Valdimirov ha confermato l'attacco a un impianto industriale non specificato.
2: La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso della 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi al seno. Un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati 3 membri del personale sanitario della clinica.
1: Si apre oggi a Milano il processo che vede imputati l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei milioni di euro che tra il 2014 e il 2024 sono transitati sui loro conti e non sono stati dichiarati. Una parte di queste somme, da quanto emerso, sarebbe riconducibile a donazioni che l'ex manager di Publitalia ha ricevuto da Silvio Berlusconi. In un primo momento la cifra era stata quantificata in 42 milioni di euro, mentre dopo verifiche e prescrizioni è scesa a 10 milioni 840 mila euro.
2: Chi si sposta con l'alta velocità nelle prossime ore potrebbe andare incontro a qualche disagio. Tra oggi e le prime ore di domani, 10 luglio, andrà in scena lo sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo indetto dalla Will Trasporti. L'agitazione è iniziata alle 3 di questa notte e terminerà alle 2 di notte di domani, venerdì 10 luglio, per una durata complessiva di 23 ore. La Will Trasporti chiede a Italo il rispetto delle normative contrattuali e migliori e adeguate condizioni di lavoro.
1: È Michele Mari, il vincitore dell'80esima edizione del Premio Strega. L'autore del libro I Convitati di Pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. La serata finale si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo giovedì 9 luglio. Iniziamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, il Fön nei giorni dell'anticiclone, città nella morsa del caldo record. La sequenza delle temperature massime in provincia minaccia di desertificare ancora di più le campagne. La terza ondata di una stagione estrema, l'agricoltura in crisi, il verde urbano a rischio. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a Fabio Miretti, ritorno a casa, ormai una tradizione, gli allenamenti a Revello del calciatore della Juve. Voltiamo pagina, al primo piano, PNRR, gli enti locali sfidano il tempo, tutti i documenti entro il 31 agosto. I fondi europei fra le problematiche che domani a Govone saranno il centro del convegno dell'Unione Segretari Piemonte. Alla provincia di Cuneo sono andati 56 milioni per 65 progetti in ambito di edilizia scolastica, in materia di aree interne e di viabilità. A proposito di viabilità, una ciclopedonale sull'ex ferrovia Dronero-Busca, il progetto finanziato dai due comuni. La storica linea fu inaugurata a inizio Novecento alla presenza di Giovanni Giolitti e sospesa per inutilizzo nel 1966. Ancora un titolo in primo piano, energia rinnovabile, filiera accorciata, il piano Agrimontana, con la scelta di decarbonizzare l'azienda di Borgo San Dalmazzo, ha evitato di trovarsi alla mercé del prezzo del petrolio. Andiamo oltre, a pagina 43 troviamo il titolo di apertura, effetto Fön più anticiclone africano, il caldo record e la nuova normalità. 38,5 gradi la temperatura registrata ieri a Bra, la città più calda Mondovì, che è stata la città più calda. Mondovì è passata in un giorno da 34,4 gradi a un picco di 37,9. A pagina 44 la cronaca giudiziaria con cooperativa per mano, chiusa l'inchiesta con 23 indagati. La procura di Cuneo ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. L'accusa maltrattamenti agli ospiti. Fra le persone coinvolte figurano la direttrice e la coordinatrice, arrestate nei mesi scorsi e poi scarcerate con obbligo di firma. A pagina 45 ancora il Tenda, sia le auto nel vecchio tunnel, il dietro front degli ambientalisti italiani. Lega Ambiente e Pro Natura rinunciano all'idea della storica galleria riservata alle biciclette. I francesi continuano la battaglia. Ancora un titolo, a pagina 45, lo studio della bioenergetica degli elefanti per risolvere l'enigma di Annibale sulle Alpi. Gli indizi di un nuovo studio pubblicato in questi giorni puntano sul Monviso, aggiungendo un nuovo tassello a uno dei più grandi misteri della storia militare. Questi erano i titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. Vediamo ancora le aperture, gli aggiornamenti dai quotidiani online alle 9:10 per questo giovedì 9 luglio. Targato CN, ancora artigianato cuneese, un muro contro la crisi, 17.000 imprese spingono l'economia della Granda. Nel 2025 il registro imprese registra un saldo positivo di 21 unità. Volano i servizi e la tecnologia, mentre l'industria tradizionale accusa il colpo. I dati della Camera di Commercio. Cambia invece l'apertura di homepage di cunodice.it. Mondovì, maxi condotta contro il dissesto idrologico. I lavori della polveriera entrano nel vivo. L'intervento mette in sicurezza un'area fragile e prevede la successiva riqualificazione totale del parco giochi con nuovi alberi e attrazioni per i più piccoli. Cuno24.it in primo piano, nuove regole contro il degrado urbano. L'addendum al regolamento passa in commissione. Il 7 luglio la sesta e la settima commissione consigliare di Cuneo hanno esaminato il nuovo titolo secondo bis del regolamento di polizia urbana, che rafforza gli strumenti contro mendicità molesta e degrado. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, accoglienza braccianti, tra posti letto e responsabilità. Il protocollo Saluzzo spezza il pericolo del caporalato della frutta, ampliando il numero di alloggi nella Granda. Controlli e mediatori per restituire dignità. Per il momento con l'informazione è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Radio Piemonte Sound.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Dedicato Loredana Bertè con Noemi.

0: Claudio Baglioni e Gianni Morandi, Io non vorrei. Siamo giunti alle 9.30 di questo giovedì 9 luglio e poi dunque diamo la linea a Daniela Obadi della redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Dinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Si rialzano le temperature per effetto dell'anticiclone subtropicale, bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il caldo è in aumento sui settori occidentali del continente europeo, con temperature che nel corso dei prossimi giorni saliranno anche di 10-12 gradi al di sopra delle medie del periodo. Si prospetta dunque un weekend bollente con temporali in alcune zone. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti allo svincolo in ingresso di Novara Est verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
0: Era Io me ne andrei, non Io non vorrei, di Claudio Baglioni e Gianni Morandi, ma con questo caldo ci sta a fare ogni tanto qualche errore. D'altronde siamo qui, è il 9 di luglio, vorremmo essere già un po' tutti con la testa in vacanza, chi già c'è, chi invece ancora lavoro sicuramente mi capisce. Diamo ancora spazio alla musica e poi la linea passa a Francesco Cataldo per l'almanacco e ci racconta la giornata di oggi, giovedì 9 luglio.

Giovedì 9 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, i giornalisti e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Quando le canzoni sono talmente belle, a volte si ripropongono, come questa che è un remix, il famoso remix dei remix dei remix dei remix. E tutto questo perché oggi Debbie Sledge festeggia, nata quest'oggi. Lei è una delle Sister Sledge, una di quelle donne molto frizzanti che hanno fatto ballare prima l'America e poi tutto il mondo. Oggi festeggia 72 anni. Buongiorno Giacomo.
1: Buongiorno.
0: Se cambio posso... della guardia.
1: Oggi c'è anche un'altra ricorrenza importante, perché 20 anni fa vincevamo il mondiale.
0: Ormai 2006. Abbiamo, vabbè, certo, sono passati 20 anni e disgraziatamente sembra passato un secolo. Beh, 20 anni sono tanti, indubbiamente. Oggi è anche il compleanno di Lino Banfi, festeggia 90 anni, secchi, tondi, è un personaggio ancora in forma.
1: È sulla prima pagina di oggi della stampa, quindi.
0: E poi anche il compleanno di Adriano Panatta, altro personaggio in super forma, 76 anni per lui.

compleanno importantissimo, quello di Jim Carrey, leader frontman dei Simple Minds. 67 anni per lui.

Permettetemi di fare un bis sui Simple Minds e su soprattutto per il grande Jim Kerr. Ho avuto la fortuna di vedere un suo concerto, è veramente un grande animale palcoscenico. Questa Live and Kicking, siamo negli anni 80, 1985, fecero una bella tournée, ricordo anche toccarono Milano, nell'ambito di Milano Suono d'estate, un caldo paura, ma loro bravi, indubbiamente.

Permettetemi di ricordare che oggi un compleanno in cielo particolare per un grande personaggio dello sport, calciatore, allenatore, era nato quest'oggi Gianluca Vialli nel 64. I Soft Cell, perché è il compleanno del loro frontman Mark Almond, che festeggia 69 anni.

Nel 1994, invece, esattamente in questo periodo, la prima settimana di luglio, chi era in classifica al primo posto? Questo pezzo.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it. Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi di Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, amica radio, e vivi la tua estate con noi.
2: Sono le 10:03.

9 luglio siamo ancora insieme per parlare di segni zodiacali, vediamoli tutti in fila dall'Ariete ai Pesci. L'intuito vi darà suggerimenti, cari amici dell'Ariete, per ottenere ciò che vorrete. Toro, controllate i nervi e le reazioni troppo impulsive. Gemelli, il vostro impegno sarà premiato da ottimi risultati. Cancro, giornata caratterizzata da idee un pochino confuse. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli da sfruttare e siamo alla Vergine, avrete numerose possibilità di affermazione nel lavoro. Bilancia, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in tutti i campi. Scorpione, controllate i vostri impegni per evitare noie e disguidi. Sagittario, avrete di fronte una giornata molto positiva. Capricorno, oggi per quanto riguarda la sfera amorosa tutto andrà a gonfie vele. E per l'Acquario vedrete la situazione odierna con maggiore chiarezza e Pesci, risolvete una questione importante rimasta in sospeso. E anche oggi si conclude qui l'oroscopo di questo 9 di luglio, torniamo domani come sempre, a tutti voi una buona giornata.

siamo pronti, quasi pronti con il nostro appuntamento delle Badole Online. Badole Online che quest'anno festeggiano 25 anni e abbiamo deciso di rivisitare i nostri file. Abbiamo ovviamente un sacco di file registrati di queste trasmissioni, i momenti più divertenti già da anni ve li mandiamo in onda, e in quest'estate abbiamo deciso di farlo ancora un pochino di più. A proposito di appuntamento con le Badole e con insomma quelle che sono state sempre le notizie, quelle curiose, ma l'avete letta quella della campionessa di pole dance ancora in gara a 82 anni che ha dichiarato: l'età non deve essere un alibi. Lei ultimamente gareggiava nei campionati, era l'unica nella sua categoria, no? E si chiedeva: mi piacerebbe che ci fosse un'altra over 80, un'altra ottantenne come me che fa ancora la pole dance. E c'è una bella fotografia di questa signora in perfetta forma, in perfettissima forma, anche perché per fare la pole dance devi essere bello atletico, che fa la pole dance. E questa è la notizia del giorno per quanto mi riguarda, perché 82 anni.

quindi è una signora delle nostre parti. Perfetto, allora ci siamo con il promo delle badole? Sì, assolutamente, iniziamo con parlarvi di russare o no.

0: basso di tutti gli altri. Quanto
1: no,
0: sei
1: tu
0: alto?
1: Sei basso, quindi non hai. Tu non puoi bleffare. Tu non
2: male.
1: Puoi bleffare.
0: C'è uno spazio allora. Sulla luna?
3: Vuoi andare già su?
0: Ma sì, vado a vedere. Vado
1: ma
0: a fare.
1: Se non vai da solo neanche a vedere un concerto di Pooh. Per favore.
0: Cioè, ma lì. Allora, sui Pooh c'è tanta, sui Pooh c'è tanta gente.
1: Parte, io ero sì. Da una parte, tu saresti stato da solo.
0: Ma sulla luna sono da solo,
1: che,
0: non lo
1: che
0: so.
1: Raccontarla mi fa ancora ridere adesso.
3: Bene, dopo i 40 anni è difficile.
1: Sarà possibile, lo sapete, voi come dormite?
0: Non ho problemi, cioè io da che poggio la testa sul cuscino posso andare avanti per ore e ore e ore facendo rumore tipo un trattore, ecco. Trattore degli anni 60 della Fiat, sì.
3: Ah.
0: Sì. Purtroppo sì, ho quel problemino.
3: Quindi
0: lì.
3: Il neonato di sopra come fa?
0: Cioè, ho paura che ci svegliamo a vicenda, perché io comincio. Quella roba lì. E lui incomincia a piangere.
3: È un po' come il mio tagliaerba, riffa un po'.
1: È notevole.
0: Sì, sì. Sempre per la gioia della mia amata che sta accanto a me, purtroppo. Ecco, lei non dorme per quel motivo lì.
3: Ma lei cosa fa? Mette i tappi o dorme in un'altra stanza?
0: Allora, le ha tentate tutte, quei calci, gli schiaffi, molti rimedi chimici.
3: Ma non ti ha ancora mollato però?
0: No, beh, a parte quello, dai, insomma, tutto bene, tutto a posto. Penso.
3: A parte quello, dici niente, guarda che se non dormi impazzisci.
0: Io andrei anche a dormire sul divano, non vuole. No, rimani qua, rimani qua. Vabbè.
3: Le coccole.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

record, Niccolò Morricone in arte ultimo. Lui ha fatto veramente un'esplosione, ha avuto un successo pazzesco perché ha superato la folla per Vasco Rossi nel 2017, quella di Modena Park, diciamo. Tor Vergata ha fatto un successo impensabile fino a qualche anno fa, è andato veramente molto molto bene. Lui ha fatto un post e come se volesse dire in qualche modo ho superato Vasco, no? Invece Vasco poi gli ha detto largo ai giovani ha risposto, diciamo, in maniera simpatica e divertente, insomma, quindi non c'è stato questo discorso del sono più bravo io di te, ovviamente. Vasco Rossi, beh, si sa che lui comunque è il comandante, quindi ultimo mettiti lì e cerca di prendere lezioni. Ti prendo e ti porto via.

0: sa, voi che siete sempre dietro le diete, di insomma.
1: Quel cos'è? Intermittente.
2: Io faccio il digiuno intermittente.
0: Che è quello di Natale, perché Natale arriva nelle lucine con intermittenze.
3: Ah, giusto. Ah,
0: ma allora anche lì.
3: Natale tutto l'anno.
2: No, ormai è quello che adesso va per la maggiore, sì. Perché poi insomma ci sono dei testimoni importanti, come non so, Fiorello, che ha detto più volte dall'anno scorso che c'è questo digiuno intermittente, che è dimagrito.
0: Ah sì. Sì. È un po' dimagrito, lo è effettivamente. Allora, c'è un nutrizionista svedese, sì, che a cui si rivolgono molte star, per esempio Katy Perry, che parla del metodo 17/20. Io non, sì, so se lo conoscete, è molto, no, semplice. Praticamente su 20 pasti, 17 vanno calibrati con una buona quantità di proteine, grassi buoni, carboidrati a rilascio lento e carboidrati a rilascio lento, mm-hmm, e verdure. I tre pasti che restano fuori sono totalmente liberi, proprio per la vostra gioia. Io non ci ho capito niente, sinceramente, anche mentre dice. Allora, 17 pasti su 20 vanno calibrati, che poi da calibrati può essere qualunque cosa, con una buona quantità di proteine, grassi buoni. Chi sono i grassi buoni?
2: 20 pasti non è in una giornata, ovviamente.
0: No, su 20 pasti, certo, 20 pasti sono 10 giorni praticamente, no? Pranzo e cena. Carboidrati a rilascio lento, cosa saranno mai? Pasta e fagioli che rilasci lentamente altre cose.
2: So, tu sei sempre su quegli argomenti lì.
0: Ho capito, ma rilascio lento.
2: No, tu hai dei problemi, te lo dico io.
0: Ogni tanto sei lì. Per dire, va bene.
2: Lo rilasci.
0: Rilasci e voglia.
2: A volte lo tieni.
0: A volte lo tieni. Se poi sotto le coperte, divorzio, totalmente. Totalmente divorzio, va bene. Vado un attimo di là.

abbiamo parlato di concerti, ultimo Vasco Rossi, questi 250.000 persone per ultimo per Vasco Rossi a Modena Park. Giustamente si ricorda anche che c'è stato chi a 30 anni ha smesso di fare concerti, ha fatto 10 date in tutta la sua vita e però poi è diventato un mito, non soltanto perché se n'è andato molto presto, ma perché aveva inventato un modo diverso di fare musica con un grandissimo autore come Giulia Rapetti in Arte Mogol, hanno scritto le pagine della musica italiana. Con il nastro rosa, quella che dice lo scopriremo solo vivendo, Lucio Battisti.

0: Io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato.
1: Torniamo con le news, torniamo dopo le news con Ultimo al ballo delle incertezze, una canzone che ci ha richiesto Paola. Adesso ci sono le news di metà mattina.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar, i depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Così Walter Lavitola, ieri ascoltato alla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo del 2025 nei confronti del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. È suo fratello amico ed è sconvolto dalle accuse, la battuta ai giornalisti di Sergio Cola, avvocato dell'ex direttore dell'Avanti. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Buon compleanno Lino Banfi, il popolare attore, conosciuto e amato dalle nuove generazioni nei panni di nonno Libero, spegne oggi le candeline dei 90 anni, 60 dei quali passati nello spettacolo italiano. Pasquale Zagaria, questo è il vero nome, è nato ad Andria e cresciuto a Canosa di Puglia. Ha attraversato varie stagioni della comicità italiana, dall'avaspettacolo al cinema, dalla commedia sexy degli anni 70 alla fiction televisiva. Oronzo Canà, il commissario Logatto, il brigadiere Pasquale Zagaria e il patriarca di Un medico in famiglia sono nell'immaginario collettivo, attribuendo a Banfi un posto di rilievo nella cultura pop. Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra gli svincoli di Chivasso e Chivasso Ovest in direzione Torino. Per il solo traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Inoltre, sempre per traffico intenso, segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Asti. Per lavori è chiusa la provincia Provinciale 40 nel comune di Nizza Monferrato e la provinciale 35 nel comune di Camerano Casasco. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Mi chiedevo dove ha il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Padole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: La chiamerei, la definirei la mandracata della moda, cioè una borsetta a forma di baguette. La mandracata.
2: Cos'è la mandracata?
1: No, vabbè, ma no, non sapete cos'è la mandracata?
2: Da mandrache?
1: No, è da mandrache, però quello di che aveva interpretato Gigi Proietti.
2: Ah.
1: Sì, vabbè, adesso. niente.
3: Far vedere.
2: Ma no, per carità,
3: se l'abbiamo preso, è una genialata. Vuol far vedere che sai, allora noi gli parliamo sopra, così la piantiamo lì, perché non è che possiamo tutta la vita stare lì a pensare.
2: Allora, che è sta mandracata, dai? Che è sta mandracata?
1: Allora, la borsetta. Finalmente anche voi potrete portare la baguette sotto l'ascella, però è una borsetta.
3: Sì, quindi non è una baguette che si mangia, ma è una baguette, è una forma di baguette, una borsetta.
1: Se la guardi effettivamente quello sembra, allora, però la farcisci con tutte le vostre cose.
3: Che sai sempre tutto, caro Sapientino, ti dico che la borsettina è quella grande così.
1: Sì.
3: Quella, diciamo, rettangolare piccolina che si mette con il
1: alla francese, perché stiamo parlando di fashion week, sì.
3: Si chiama baguette.
1: No!
3: Oui, dalla Fendi. Si chiama baguette di Fendi.
1: Quindi perché non disegnarla proprio come una baguette?
2: Guarda che già Moschino aveva lanciato una cosa simile,
3: Però vabbè, io avevo una borsa con una trota. Cioè, forse ce l'ho ancora, devo tirare fuori. Sì, trasparente con una trota.
2: Beh, costa solo 840 euro.
1: Quindi si può
3: la baguette?
2: La borsa a forma di baguette.
1: Però hai con capito? Quella faresti davvero tendenza, Luisella. Cioè,
3: con la baguette?
1: Esci via Roma con la baguette sotto l'ascella. Bellissimo.
3: Ascella non pezzata, vorrei sottolineare questo. Chiudiamola lì, va bene.
1: Ma perché?

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: I Nomadi con la canzone di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.

0: che risale a un sacco di tempo fa, delle Badola Online. Quelque chose, mal compris, quelque chose, no. Alors, je travaille de fantaisie. Tu lo capisci, perfetto.
1: Ma questa sì, perché la sua memoria.

0: Stamattina
1: abbiamo proprio deciso che
2: ci tagliamole bene, esatto. Perché venerdì
3: meteo.
2: No, abbiamo cominciato con quell'altro che non mi rompete i coglioni e poi questa che è una lagna. No.

0: Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.
1: Le canzoni dell'estate.
2: E questa più che canzone dell'estate è un

0: Domenica 19 luglio alle ore 13, Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it. Torna il Festival dell'Educazione, a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Pronti, prontissimi, bellissima puntata, devo dire una playlist davvero divertente nella puntata di oggi, giovedì, buona estate, benvenuti da Lorenzo Bartoli, signore e signori, parte.

gruppo molto in voga tra la fine degli anni 90 e i primi del 2000, sto parlando dei Delta V, quando nell'estate 2001 riprendono questa Un'estate fa, dove ci sono veramente tante, ma tante versioni. Benvenuti, bentrovati, buon giovedì, per ultimo appuntamento prima del weekend con Pianet Italia, con la musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Sono Lorenzo, con lo staff siamo quasi al completo e pronti ad accompagnarvi soprattutto con le canzoni dell'estate. Tra poco direttamente dal 1981, mentre per i prossimi minuti i grandissimi Dick Dick ci accompagnano sull'isola di Wight.

che accompagna l'estate degli italiani nel 1981, non così forte come altre canzoni, però insomma tra le prime 15 brani, tra le prime 15 canzoni c'è anche quella di Nada dal titolo Dimmi che mi ami, che tu ami solo me. Siete all'ascolto di Pianeta Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi, la storia della musica soprattutto dell'estate in questo periodo, e beh, quando arriva, quando segna sul calendario l'inizio dell'estate, un po' ovunque inizia a suonare questa canzone di Renato Zero.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.shopping.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: una breve pausa, poi torniamo qui su RPS con Pianeta Italia.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Sono le 12:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
2: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è spirato durante il trasferimento in ospedale.
3: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno non lontano dalla griglieria di una catena, a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, Mosca condanna. Intanto tornano le bombe Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran.
3: E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
4: In cosa investiamo quando investiamo in difesa e sicurezza? Perché credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato ampiamente come la guerra moderna stia cambiando. Dopodiché c'è un'altra riflessione strategica, cioè rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuate dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese.
2: Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferri. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
5: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Radio Piemonte Sound Amiche Radio, insieme dal 1976.
1: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli.

Max, le canzoni dell'estate di oggi, ma non di quest'anno o uscite l'altro ieri, diciamo di qualche tempo fa, ma non troppo indietro, che si faranno ricordare domani. Anche questo è Pianeta Italia, benvenuti da Lorenzo se è la prima volta che ci ascoltate. Tra poco la sequenza musicale, prima ritorniamo indietro negli anni perché parliamo di canzoni dell'estate, ovviamente parliamo di canzoni che sono state dell'estate di tanti anni fa, ma hanno avuto anche qualche critica. È il caso di questo motivo che ci riporta veramente

0: estate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.
1: Sentite che bella proposta, speriamo sia così anche per voi. Vi abbiamo trovato, Gerardina Trovato con Renato Zero dal 96, si intitola E già. Estate.

0: Le canzoni più note di questo signore, bisogna tornare un po' indietro negli anni 60, ma il brano che probabilmente molti il nostro ascolto ricordano è Parole, non sono altro che parole. Era Nico e i Gabbiani, era il gruppo. Quest'oggi abbiamo ascoltato solo Nico nella versione solista dal 1979 con Dedica.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla. In casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove e chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
5: La radio rende.
6: Piemonte Sound.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Ormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara.

0: lo smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale, indetto dal sindacato Will Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega Michela Murgia. Una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica del premio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Andiamo al 1998 con una canzone che ha fatto davvero cantare alla grande in quell'anno tutta Italia. Sto parlando di Vasco Rossi, Quanti anni hai?
4: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai?

sera. Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te. Ma la curiosità, che non so più cos'è.

0: ascolta musica di ieri, si ascolta musica di oggi, ci sono anche le belle canzoni, le nostre emozioni di questi tempi che andremo a ricordare domani. Tra le tante proposte c'è anche Un cuore in due, il Francesca Michelin.
1: Pianeta Italia.
2: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it. Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi di Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Si titola L'anima vola ed è il lavoro di Elisa, davvero bello, davvero importante, molto emozionale, devo dire, come brano.
1: Quando sei arrivato ti stavo aspettando.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. È intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni, chiude il vertice della NATO rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
4: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
2: Se qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice forse non sarebbe morta. E quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bambina di 2 anni trovata senza vita nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Secondo quanto trapelato, Beatrice è morta per una emorragia cerebrale acuta causata da un colpo che si è verificata al massimo 48 ore prima del decesso della piccola, per cui si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuel Iannuzzi.
3: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
2: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
3: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Il ministero degli esteri russo ha replicato immediatamente alla notizia dell'espulsione, promettendo di rispondere alla decisione di Roma.
2: Calciomercato, colpo a sorpresa per la Fiorentina, è in arrivo Arthur Rattà dall'Udinese, operazione chiusa con un blitz nella notte per una cifra che dovrebbe sfiorare i 40 milioni bonus compresi. Ufficializzato l'arrivo del difensore Dragusin a Torino, ufficiale l'arrivo di Gaetano Oristanio.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

caso anche di questo bellissimo motivo che è stato riscoperto quest'oggi e programmato all'interno del momento Italia Graffiti, ovvero con la musica degli anni 70 che ci ha riportato nel 1971. L'album, l'LP era Via del Conservatorio, lui ovviamente Massimo Ranieri, la

Vai Maria, con te partirò, grandissimo Rino Gaetano, ce ne sono veramente un sacco. Oltretutto vi consiglio vivamente di andare a riascoltare soprattutto i brani quelli meno noti, ovvero non Berta Filava, Gianna Gianna o Ma il cielo è sempre più blu. Tutte le altre canzoni che sono state incise tra il 1975 e il 1979, ci sono degli album

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Domenica 19 luglio alle ore 13, Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

del nostro secolo e della storia degli anni 80, in particolar modo dell'estate del 1982. Esce la seconda settimana di giugno del 1982, rimane in testa alle classifiche alla prima posizione fino a settembre, da ottobre scende in seconda, terza posizione, così rimane per altrettante 8 settimane, e direi che ha avuto una storia molto importante, anche perché a distanza di anni siamo ancora qui a riascoltarla, a ricantarla tutti insieme. Spero, penso e mi auguro molto volentieri.

la faccio più. 1982, questa, che ne dici di questa? Che ne dite? Vasco Rossi, una di quelle canzoni un po' più nascoste, ma sicuramente è uno di quei motivi che suona quando ci sono i grandissimi concerti di Vasco che riempie.

devo dire, puntata di oggi ricca di dei grandi. Al momento li abbiamo ascoltati tutti, Celentano, Mina, adesso Claudia Mori con Non succederà più. Si ascolta sempre questa canzone d'inverno, ma soprattutto anche d'estate, è bello ritrovarla e riscoprirla. Siete l'ascolto di Pianeta Italia, buon giovedì da Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri, per averci scelto, e cercheremo anche oggi di farvi ascoltare la musica dell'estate, dagli anni 70 ad oggi. Nella nostra sequenza i protagonisti saranno Marcella, poi The Colors, ma subito in apertura c'è Eros.

grande, bellissimo. The Colors prima con Italo Disco e Alla fine del mondo Eros Ramazzotti, estate non tantissimi anni fa, comunque sì, eravamo nel 2015. La nostra sequenza torna puntuale domani, venerdì. Grazie a tutti, siamo arrivati alla fine, chiudiamo con Vasco, lo facciamo con Ridere di te. Io vi auguro la buona giornata, grazie ancora per essere stati con noi e viva la musica italiana, ciao.

0: Al 4 luglio e al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così su ex il vice premier e ministro degli esteri Tajani. I due dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, aggiunge Tajani, che poi denuncia. Mosca continua ad utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile ingerenza. Arrestati i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. Altri 5 indagati, 4 sono militari in servizio.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre Patriot. E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamola.
4: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
3: In Medio Oriente le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Rumori di esplosioni sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località nel sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Central Command americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. Donald Trump, riferendosi ai nuovi attacchi, ha detto: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente.
2: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo l'incendio scoppiato ieri sera al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza.
3: La cantante Bonnie Tyler, nota per hit come Total Eclipse of My Heart, Holding On For Hero e It's a Arctic, è morta a 75 anni, era in cura in un ospedale in Portogallo. L'artista britannica gallese ebbe un enorme successo a partire dagli anni 70, milioni di dischi venduti. Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con Believe in Me. Sposata dal 1973 con il famoso judoka Robert Sullivan, cugino del padre David di Catherine Zeta-Jones, Tyler, nata Gaynor Hopkins, non ha avuto figli.
2: Da TIMSS gli incentivi economici alle famiglie come l'assegno unico e universale ed altri bonus alla natalità possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite. Dall'altra parte però rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro se non accompagnati da interventi complementari. È quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel rapporto annuale. L'istituto ha spiegato che strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla cura dei figli.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: speciale Festival Bar New Hit, un cocktail esplosivo di successi estivi, quelli più belli della vostra vita, quelli più belli delle vostre estati. Cominciamo una nuova puntata, sì, dai.
1: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: C'è tanta musica dell'estate su Radio Piemonte Sound, con speciale Festival Bar e New Hit.
1: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati.
0: E le canzoni che ascoltiamo oggi su Radio Piemonte Sound.

Festival Bar 2006, Luciano Ligabue con Happy Hour. Ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, benvenuti allo speciale Festival Bar, nuovo appuntamento insieme con questo che è il programma che va a celebrare, come diciamo spesso e volentieri, le vostre estati più belle in musica. E in particolar modo, nello specifico, tanti anni da rivivere attraverso i ricordi legati alla manifestazione, ricordi che portano inesorabilmente la vostra mente a quei momenti in particolare. Gli anni 2000, abbiamo cominciato con un successo dal Festival Bar 2006, pensate che dopo il 2002 venne per la prima volta accantonato il playback. Abbiamo già detto in passato che spesso e volentieri i cantanti del Festival Bar veniva perdonato anche il playback. Dal 2002 si decide che i cantanti debbano cantare dal vivo. Il programma continuò inizialmente ad ottenere il favore del pubblico con buoni risultati in termini di share fino all'edizione del 2006, che registrò invece ascolti deludenti. Edizione del 2006 che vedeva per l'appunto anche tra i grandi, tra le superhit di quell'estate, Ligabue, che ci siamo appena riascoltati. Questo è il programma che vi fa rivivere in modo trascendentale tutte le vostre estati più belle. Perché? Perché di brano in brano cambiamo anche decennio, cambiamo anno e andiamo subito al Festival Bar del 1998, che venne condotto da Fiorello, da Alessia Marcuzzi, venne trasmesso da Italia 1 e tra i tanti partecipanti, tra i tanti gruppi in gara c'erano anche loro, i Simply Red di Mick Hucknall.

che si alterna tanto ritmo, tanti generi musicali presenti all'interno dello speciale Festival Bar, un palcoscenico che ha visto comunque tanti palcoscenici che hanno attraversato l'Italia nelle varie tappe, nelle varie manifestazioni estive. Ci sono stati artisti nazionali, internazionali, Simply Red più volte, in questo caso dal Festival Bar 1998 era Say You Love Me. Andiamo al Festival Bar del 1970 con la prossima hit che vi posso anticipare è tutta italiana. Nel 1970 si realizza il settimo Festival Bar che si svolge in quel di Asiago. Venne condotto dal patron Vittorio Salvetti, il vincitore fu Lucio Battisti con Fiori Rosa, Fiori di Pesco e il disco verde andò a Christian con Firmamento. Venne trasmesso da Rai 2, allora Rete 2, e tra i tanti protagonisti c'era anche una giovanissima Nada Malanima. Lei debuttò l'anno precedente nel 1969 con Ma che freddo fa. Nel 1970, quando presentava al Festival Bar questa hit intitolata Bugia, aveva solo 17 anni.

Ufficiale Festival Bar 1964-2008, oltre 40 anni di estate in musica. Noi mettiamo in pausa per qualche istante la musica delle vostre estati più belle, delle vostre estati passate, per regalarci una new hit.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.sorrisoonline.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Radio Piemonte Sound. Amica radio,
4: New Hit, le novità discografiche.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: DNA.
1: Non solo musica, Radio Piemonte Sound è anche ricca di tanta informazione. Arrivano le news dall'Italia e dal mondo e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit. Ancora buona estate a tutti i nostri ascoltatori.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
4: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. E il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran.
3: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie a litio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni, accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale. Marco Mancini.
5: Il cardinale Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare al suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive López Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale López Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: La musica dello speciale Festival Bar torna tra poco dopo gli spot, giusto il tempo per rifocillarci un attimo nella calda estate. Vado a farmi un caffè freddo e poi sono di nuovo dei vostri.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: speciale Festival Bar e le canzoni che ascoltiamo oggi con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: E ora Charlie Puth, questa è Done For Me.

0: la musica più bella di tutte le estati nei pomeriggi di Radio Piemonte Sound in compagnia di Mirko Bencivenni con lo speciale Festival Bar, ma ora una hit che ci riporta al presente.
1: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione,

0: piccolo spazio dedicato alle news e subito dopo torniamo insieme. Speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Restate con noi.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nuova escalation dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
3: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono, le parole dell'ambasciatore.
4: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si teme esplosioni.
3: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.
4: Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi, quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della piccola si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.
3: Tennis: la semifinale in programma domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic rompe la tradizione di Wimbledon. Il remake della semifinale dello scorso anno sull'erba di Londra sarà infatti il secondo match di giornata, orientativamente tra le 17.30 e le 18, dopo la sfida tra Ferri e Zverev che inizierà alle 14.30. Tradizionalmente la prima semifinale dello slam inglese vede i protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
4: Per ora è tutto, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

di Splash incorporato attraverso i nostri vari appuntamenti pomeridiani dello speciale Festival Bar nella calda estate 2018 di Radio Piemonte Sound, ma torneremo dopo una piccolissima pausa ad ascoltare tanta bella musica. Restate lì.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
5: Speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali.

10 anni rispetto al brano che ci siamo appena ascoltati. Spesso e volentieri vi diciamo classici e rarità, perché questo è un disco che forse non è sopravvissuto alle intemperie del tempo, ma magari chi ha il doppio vinile Festival Bar 1984 o la doppia musicassetta che usciva nei negozi di dischi, chissà quanto se la ricorda. Lui è un artista libanese, ebbe successo con Soli si muore nel 69, nell'84 Patrick Samson al Festival Bar ci regala Tu sei tu.

Una chicca, una meteora, Patrick Samson con Tu sei tutto dal Festival Bar 1988, 4 anni più avanti, il debutto ufficiale in prima serata di Gerry Scotti. Grande Festival Bar condotto da Gerry Scotti e Andrea Salvetti, tra i tanti protagonisti, tra i tanti partecipanti c'era anche Africa Bambaataa con questo successo che è ancora

0: Radio Piemonte Sound, con speciale Festival Bar e New Hit.
1: Le canzoni dell'estate.
2: Ancora ciao a tutti da Mirko Bencivenni e da Radio Piemonte Sound, un saluto anche a chi solamente da poco ha sintonizzato la radio in nostra compagnia e vi porto al 2022 che è stato un anno ricco di appuntamenti ed eventi per il mondo della televisione. A febbraio il Festival di Sanremo ha incoronato l'inedita coppia Mahmood Blanco che riascoltiamo con la canzone prima nella classifica di Sanremo 2022, Brividi.

0: su Radio Piemonte Sound. È tempo di ascoltare le ultime news dall'Italia e dal mondo, ma tra poco sarà ancora speciale Festival Bar.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. La reazione della Russia, che avverte: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la replica di Tajani: ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. Teheran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove è prevista per oggi la sepoltura della Guardia Suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli USA sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal segretario della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto contro l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive, militarizzazione, commenta il Cremlino. Sarebbe riconducibile a un tentativo di furti di rame il taglio di cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini, che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono solo i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni pensionati, più donne 51% che uomini, ma con assegni che in media sono inferiori del 34%. Per quanto riguarda il lavoro, nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni. In crescita i lavoratori stranieri, intorno a quota 3 milioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
3: Le canzoni dell'estate.
0: Tra poco torneremo ancora indietro nel tempo di tanti anni con le estati del Festival Bar, che continueremo a ricordare insieme, ma prima estate 2020, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized e la radio a tutto volume.

0: torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, la radio della tua città.

dal Festival Bar 1992 con la sua famosissima Peter Pan. Io sono Mirko Bencivenni, questo è lo speciale Festival Bar, facciamo il punto della situazione ogni tanto a beneficio di chi si fosse appena sintonizzato con noi. Occhio alla prossima che ci porterà al Festival Bar del 1981, il 18esimo, il penultimo trasmesso da Rai 2 prima che la manifestazione venisse consegnata dal patron Vittorio Salvetti nelle reti Fininvest. Marcella Bella dall'81, Canto straniero.

ancora oggi rivivono nei nostri cuori, dicevo, si sono consumate tra i solchi di scricchiolanti vinili e comunque hanno segnato pagine, storie indelebili della nostra storia, della nostra vita, della nostra esistenza. In particolar modo con la manifestazione musicale per eccellenza dell'estate andiamo a celebrare la stagione estiva, la stagione più calda dell'anno, quella dove spesso e volentieri poi nascono anche tanti amori e magari dietro queste canzoni è nata anche la vostra storia d'amore, un'avventura che magari è finita lì o magari quella che è ancora la vostra storia attuale di vita, che so, magari il vostro lui, la vostra lei conosciuta in quell'estate su quella spiaggia è diventato il vostro compagno, vostro marito, vostra moglie. Dal Festival Bara del 1997 arriva anche Ritmo 2, loro sono i Litfiba, Piero Pelù, Ghigo Renzulli. Dal loro album Mondi Sommersi, che pubblicarono in quell'anno, c'era anche questo brano particolarmente scatenato, oserei definirlo adrenalinico. Litfiba, Festival Bar 1997.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar. Volerei da te da
1: Milano fino a... La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
2: Il 27 giugno dell'anno 2017 scompariva Paolo Limiti, grande personaggio del mondo dello spettacolo, che non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni. Nello stesso periodo il quarto singolo più venduto in Italia era Pamplona, Fabri Fibra e dei giornalisti.

0: benvenuti, io sono Mirko Bencivenni. E chi potrebbe regalarvi l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand-by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.
1: Sono le 16.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri, colpo su colpo, azione e reazione. Stati Uniti ed Iran in un botte e risposta drammatico hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Washington e Teheran si contendono lo strategico stretto di Hormuz. Dopo lo scambio di attacchi di ieri, il presidente Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran era finito, ma ha comunque lasciato aperta la porta ad ulteriori colloqui, aggiungendo che qualsiasi attacco si sarebbe concluso rapidamente.
3: Passiamo alla politica. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro tre giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social del ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
4: Restiamo in Italia con la cronaca. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente vittima di una grave ingiustizia. Nella nota il leader del Popolo della Famiglia confessa di scommettere e giocare da decenni, ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. Ed ha concluso dicendo che dopo 14 ore di perquisizione nella sua casa, i finanzieri hanno portato via solo due fogli di carta ed un bancomat.
3: Meteo estremo in Italia, a metà settimana l'arrivo di aria bollente dall'Africa farà impennare i termometri fino a 10 gradi sopra la media del periodo. Tra domenica e lunedì previsto un picco del caldo con 42 gradi in Sardegna. L'allarme lanciato dai modelli meteorologici aggrava il bilancio della crisi climatica attuale, che ha già portato l'Europa occidentale a registrare il giugno più rovente della sua storia, a causa di ondate di calore e oceani sempre più caldi.
4: Economia. 100 anni fa, il 9 luglio 1926, nasceva l'Istat, l'Istituto di Statistica. In un comunicato l'ente ha specificato che con un processo di continuo ammodernamento teorico, tecnico e metodologico, l'Istat continua ad accompagnare la vita del paese, documentandone i cambiamenti e fornendo le informazioni statistiche utili per comprendere la realtà demografica, sociale, economica ed ambientale, utilizzando fonti amministrative, big data e anche l'intelligenza artificiale. Per commemorare l'evento, nei prossimi mesi sono previste mostre, seminari ed una conferenza nazionale a Roma.
3: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben sei squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: box degli anni 60 del Festival Bar alle Hit dei nostri giorni. Insomma, i nostri pomeriggi sono assolutamente variegati, ricchi, pieni di bella musica. Siete su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.

0: produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook. Radio Piemonte Sound.
1: La grande musica di Speciale Festival Bar e il New Hit.
2: Le canzoni dell'estate.
3: New Hit. Tutte le ultime novità discografiche.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioradio.it.
1: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.

0: passa Landri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I 2, Ivan Petrovic Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del Ministero degli Esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso, il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. La situazione in Iran presenta notevoli complicazioni per Washington, ma la Russia spera che gli USA riescano a risolverla in tempi rapidi per tornare a fare da mediatori nel conflitto in Ucraina. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov. Nella notte l'esercito di Kiev ha sferrato nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere di Mosca, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Abbiamo offerto alla Russia una via per porre fine a questa guerra molto tempo fa, dice dal canto suo il presidente ucraino Zelensky. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Facundo Teio a dirigere Francia-Marocco, in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Le Texier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT transalpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo, a preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 diramazione Stroppiana Santià invitiamo alla prudenza per un incidente tra lo svincolo Vercelli e l'allacciamento con la A26 Genova Gravellona Toce per i veicoli in direzione di quest'ultimo. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 1 in corrispondenza del comune di Costigliole Saluzzo. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Il 19° album più venduto in Italia del 2012 e noi siamo il club dei Club Dogo, dal quale ascoltiamo PES in pieno stile pop rap con il featuring di Giuliano Palma.

0: Tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Sono le 17.
6: Sono Mirko Bencivegni, ancora ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound, mettiamo in stand-by per qualche istante la nostra grande musica, i nostri grandi successi, tra poco dopo le ultime notizie sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit.
7: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In apertura alla politica, il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social dal ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
8: Passiamo agli esteri. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha affermato che gli Stati Uniti continuano a fornire armi, inclusi i missili Patriot, all'Ucraina, ma che, a differenza degli europei, contribuiscono ad una risoluzione pacifica del conflitto. Per quanto riguarda Patriot, ha precisato che è evidente che le forniture USA di armi e tecnologie militari all'Ucraina sono in pieno svolgimento, ma che il presidente Vladimir Putin ne è perfettamente al corrente.
9: Torniamo in Italia con la cronaca. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta. Il 50enne che ha torturato per giorni e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024. Il delitto è avvenuto nella loro casa di Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo aveva subito tentato il suicidio tagliandosi i polsi. Nell'abitazione, al momento del femminicidio, c'erano anche i 2 figli della coppia di 8 e 10 anni che però non hanno assistito alla scena.
8: Un uomo è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe andato a casa della sorella, dove sarebbe nata una discussione col cognato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.
9: Economia, cartelle esattoriali, avvisi bonari e controlli automatici vanno in pausa per l'estate. Per tutto il mese di agosto l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre per le cartelle di pagamento lo stop si limita alle 2 settimane centrali. Chi ha una rateizzazione in corso però non ha diritto a nessuna tregua. Le scadenze restano fisse anche sotto l'ombrellone.
8: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I mondiali si avviano al finale con i quarti che vedono vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
9: E per ora è tutto, a più tardi.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: allora, siccome tu non sei, allora tu sai cantare, sai suonare, però il bustillo al selfie non lo sai fare.
1: Le hit dell'estate sui palcoscenici di Festival Bar. Riascoltiamoli miscelandoli con i successi di oggi.

letto di questo gruppo spagnolo, la SketchUp, queste meteore che ebbero un grandissimo successo anche in Italia, spopolarono il Festival Bar del 2002 con Assere, speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni. Prima dei saluti diciamo due parole anche in merito a questa edizione, perché fu la prima in cui fu permesso agli artisti di esibirsi cantando i propri brani dal vivo e quindi non in playback. Edizione condotta da Daniele Bossari, Alessia Marcuzzi e Michel Unziker o Unzikaria, a me ispira molto la pronuncia tedesca, io un po' come lei della Svizzera tedesca, la grande Michel Unziker. Bene amici, siamo arrivati in fondo a questa puntata dello speciale Festival Bar, nel ringraziarvi per l'ascolto e nel dirvi che noi torniamo sempre per celebrare questo appuntamento quotidianamente parlando con la grande musica delle vostre estati più belle, la grande musica dei tanti Festival Bar dal 1964 al 2008, anche se poi è andata in onda fino al 2007, lo ricordiamo ancora una volta. Nel 2008 era prevista l'edizione condotta da Lucilla Agosti e Teo Mambucari, poi per mancanza fondi non è mai stata realizzata. Comunque nei negozi di dischi sono uscite le due tradizionali compilation, compilation rossa e compilation blu. Ci salutiamo con una hit che ci porta al Festival Bar del 2005, tutta italiana, in questo caso Laura Pausini, che in quell'occasione al Festival Bar 2005 fece il tris di primi, presentò al Festival Bar Vivimi, Benedetta Passione e poi anche questa hit che è già partita in sottofondo, Come se non fosse stato mai amore. Con Laura Pausini vi saluto, un po' come farebbe lei alla romagnola. Grazie, grazie a tutti. Va bene, da Mirko Bencivenni è tutto, alla prossima, ciao, bacio.

La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.

0: produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: saluto da Niccolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
1: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano, e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società, non tanto la squadra che scende in campo, con l'inserimento di Ricky Massara, che assieme poi a Marco Tolini seguiranno un po' tutta la parte dell'area sportiva, per cui credo che questo per me è un tassello importante per iniziare in un certo modo. Adesso ci occuperemo un po' di quello che è la squadra che scenderà in campo, e abbiamo varie trattative in corso, abbiamo del tempo perché sicuramente dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fare le cose senza essere presi dalla frenesia, perché credo che in questo momento è ancora un calciomercato che ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Allora, a tutti gli sportivi di Radio Piemonte Sound, da Ciccio Graziani, un grande abbraccio a tutti, seguite la radio perché sono bravi, simpatici e competenti. Mi raccomando, ciao a tutti.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 39 nel comune di Stresa. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Susa Autoporto e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
6: prossime news tra mezz'ora.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Marco Masini con Sarà per te, la serata delle cover al Festival di Sanremo del 2015.

0: sarà per te.
1: Cosa succede in città?
2: Attualità ed eventi in provincia.
3: Cosa succede in città questa sera, giovedì 9 luglio? Alle ore 20 torna la tradizionale cena benefica Mille Luci nel Piatto in via Roma. Sono le ultime ore per prenotarsi, prenotazioni online sul sito www.cuneoalps.it. Si tratta appunto di una cena benefica perché il ricavato sosterrà le attività della cooperativa sociale Fiordaliso e di Aila, la casa delle donne. L'iniziativa è a cura di Conitours, Wicuneo e dell'associazione Albergatori ed esercenti turistici della provincia di Cuneo. La cena solidale è stata proprio al centro dell'intervento di Giorgio Chiesa, presidente dell'associazione We Cuneo, ai nostri microfoni di Radio Piemonte Sound. Tra poco sentiamo allora un estratto della sua intervista ai nostri microfoni a cura di Luisella Mellino.

0: per parlare di questo evento, che è un evento di solidarietà. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie di questo spazio che mi concedete. Mille luci nel piatto. Mille luci nel piatto è una serata che mette insieme l'eccellenza culinaria e la solidarietà concreta, perché quando la cucina incontra la solidarietà possono nascere occasioni straordinarie, e mille luci nel piatto è proprio questo, una serata di gusto che diventa anche un aiuto concreto per tante donne, perché quest'anno abbiamo scelto la donna, che stanno affrontando momenti difficili della loro vita.
0: Che cosa bisogna fare per partecipare a questa serata di solidarietà?
1: Allora, una serata di solidarietà che comunque coniuga la cucina col territorio, e un grazie lo devo dire a tutte le associazioni che ci aiutano, a tutte le istituzioni che ci sono vicini. Sarebbe troppo lungo ringraziare tutti, diciamo tutti, siateci vicini, perché non è un momento di primogenitura o di primi attori, è un momento di solidarietà al quale vogliamo dare concretezza.
0: Molto bene, e noi come sempre e come appunto hai già sottolineato vi siamo a fianco, quindi Conitours per le prenotazioni, abbiamo detto tutto?
1: Abbiamo detto tutto, continuiamo a guardare il meteo che è determinante.
0: La cena sotto le stelle non mancate, ci sarò anch'io.
2: Cosa succede in città?

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Tensione diplomatica tra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
2: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente sull'ex Ilva, lo rendono noto fonti sindacali. FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL, UGLM, USB e Feder Manager sono stati convocati alle 11 nella Sala Verde. La comunicazione arriva all'indomani del pressing sul governo dei sindacati, che avevano minacciato di autoconvocarsi qualora la convocazione non fosse pervenuta entro il 15 luglio.
3: L'arresto di Mario Adinolfi ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia in una nota si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni, ma assicura di non essersi mai arricchito sulla pelle degli altri. Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia, i poveri finanzieri sono andati via con 2 fogli di carta e un bancomat. Ecco il lusso che hanno trovato. Vivo da Monaco senza vizi, si legge nella nota.
2: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia, a Roma, hanno acquisito 7 manoscritti, appunti, 3 cellulari e 2 pendrive di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista ritenuto il mandante. Convocato ed interrogato ieri, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso al PM dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse. Al momento non è prevista una nuova audizione di Ranucci come testimone.
3: Volkswagen vara una maxi ristrutturazione. Il gruppo tedesco valuta fino a 100.000 esuberi e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania per affrontare la crisi del settore automobilistico. Sul tavolo del consiglio di sorveglianza un piano di drastica riduzione dei costi, contestato dai sindacati che hanno già annunciato mobilitazioni in tutto il paese.
2: Infine il calcio, tegola per il Milan. Christian Pulisic dovrà restare fermo dalle 3 alle 6 settimane. Gli esami dopo l'infortunio riportato nella sfida contro il Belgio ai mondiali hanno evidenziato una microfrattura del perone con edema osseo. L'attaccante statunitense salterà così le prime settimane della preparazione estiva. Un'assenza importante per Amorim, che aveva indicato Pulisic come un giocatore centrale nel suo progetto tecnico.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Infermera la musica.
2: Gli anni passano e noi di Radio Piemonte Sound abbiamo deciso di festeggiare insieme le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: Infermera la musica.
0: Le canzoni che quest'anno compiono

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: far di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: È tempo di aggiornarci, fermiamo per qualche istante la musica solo per le ultime notizie.

0: Salandri. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni i 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave, inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso. Il problema è che i 2 espulsi facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole di Tajani. Risale altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. 3 membri dei Guardiani della Rivoluzione Islamica sono rimasti uccisi nei raid, fanno sapere i Pasdaran, che rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait, Qatar e Bahrain. Almeno 14 morti, 80 i feriti. E dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. Secondo quanto riferisce Bloomberg, lo stretto è quasi fermo. E Trump, di ritorno dal vertice NATO di Ankara, rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. Intanto è in corso il corteo funebre per l'ex guida suprema Ali Khamenei nella città santa di Mashhad, nell'Iran nordorientale, dove sarà sepolto. Partecipano centinaia di migliaia di persone in lutto dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, avvenuto a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre del 2024. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Macerata, accogliendo la richiesta della Procura di Ascoli, che contesta all'uomo l'omicidio pluriaggravato. È stato commesso contro la moglie, che sarebbe stata torturata anche nei giorni precedenti con crudeltà e per futili motivi. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani. Poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana, con piogge localmente anche molto intense. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
4: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
5: La radio, motore di crescita.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
7: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
8: Sono le 19 e un minuto.
9: News dall'Italia e dal mondo.
10: Buonasera dalla redazione.
11: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
10: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
11: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
10: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
11: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000. Punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
10: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
11: Ed è tutto, a più tardi.
9: Prossime news tra mezz'ora.
12: I saluti dei VIP.
13: Figa, te lo devo dire, te lo sto dicendo, lo sai con chi stiamo parlando?
14: Con Radio Piemonte Sound.
13: Oh, bella cumpa.
14: Stai male.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su Rondò dei Talenti.

Le cover italiane più belle di sempre. Barbara Cola e Jessica Morlacchi. Un omaggio a Giorgia con Come saprei.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
16: Allora, un saluto, un bacio, Radio Piemonte Sound.
17: Da parte di Teo Teocoli, ovviamente. Ciao.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social. 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini, che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street. Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti. Si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio, con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto a tutti voi, buona serata. Sulla diramazione per Moncalieri segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova Gravellona-Toce per lavori sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai VIP.
1: Volevo salutare tutto il pubblico di Radio Piemonte Sound e un presto arrivederci, magari quando sono lì vicino a voi qualche concerto venitemi a trovare, non rimarrete delusi. Un bacio a tutti, buona fortuna e soprattutto buona salute. Da Eletta Berti, cari amici, un salutone, ciao!
2: Immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.

il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 20:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo. Chiosa de Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
4: Ciao, sono Giancarlo Giannini. Volevo mandare un grosso saluto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. A presto, ciao.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
15: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: Ivan Gorbachev e Mikhail Vasilievich a Stakhanov devono lasciare Roma entro 3 giorni. La decisione del governo italiano è stata notificata all'ambasciatore russo in Italia Paramonov, che oggi è stato convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani. Vogliono solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani: ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale.
1: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti, 80 di feriti, il bilancio di 2 giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, mentre Trump rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. Torna a parlare anche Netanyahu: la guerra non è ancora finita, Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano. Pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul luogo, da cui si è alzata un'altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Per fortuna nessun ferito. Resta comunque alta l'allerta. ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno nel dicembre del 2024. Subito dopo l'uomo aveva tentato il suicidio. I giudici hanno accolto la richiesta della procura di Ascoli, che contestava al 50enne l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza cercata e voluta di maltrattamenti, lesioni e torture. Conti inutile per il terzo anno consecutivo per ATAC, l'azienda per la mobilità di Roma Capitale, con ricavi, investimenti, servizi e passeggeri in crescita. Al microfono di Cristina Scarpa, Paolo Aielli, direttore generale di ATAC.
3: ATAC sta migliorando il livello di servizio che eroga, quindi vuol dire sia maggiori chilometri percorsi, sia una qualità migliore, sia un'operatività, cioè l'incidenza dei costi per la gestione si sta ulteriormente riducendo. Il processo di consolidamento avviato dall'amministrazione già da tempo è ulteriormente confermato.
4: Anche la vendita dei titoli di viaggio si mantiene positiva?
3: C'è un aumento significativo, abbiamo nella sostanza recuperato il gap pre-Covid, l'incremento è essenzialmente dovuto ai biglietti.
4: La digitalizzazione quanto contribuisce a questi risultati?
3: È uno dei nostri cavalli di battaglia. L'incremento che noi abbiamo registrato avviene essenzialmente attraverso strumenti digitali che riguardano sia la bigliettazione sia la gestione in generale del servizio. Ci tengo a dire che ATAC è l'unica azienda di trasporto pubblico in Italia che prevede un rimborso in caso di disservizio.
1: Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente variante, con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo, temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani, poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana. Mondiali di calcio al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Teio a dirigere Francia-Marocco questa sera. La designazione ha alimentato non poche polemiche, mentre Parigi si blinda nel timore di possibili scontri. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charme, oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltre Alpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia. Tra gli incroci, l'astro nascente Boadi, che ha fatto le giovanili con la maglia francese ma a 18 anni ha scelto quella del paese d'origine. Incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, che discutibilmente aggiunge il rischio appare più alto in caso di vittoria del Marocco. Per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump, Milei, notano i maligni, la stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo-palestinese Hassan.
1: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova Gravellona-Toce per lavori sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Infine, sempre questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Susa Autoporto e Ux Ovest in direzione Bardonecchia. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione

0: Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno,
2: giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
6: Investi in radio. La radio rende.
7: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.
8: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo, chiosa De Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: Il saluto dei VIP.
3: Un saluto grande come Tatiana, chi è Tatiana, a tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, sono Cirilli.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Claudia Maigret con la canzone portata al successo da Claudia Mori, Non succederà più,

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un sms o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioisogni.it.

0: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
1: Radio Premonte Sound, ciao da Vincenzo Biollica.
2: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it. Viaggiando contro vento
1: risolverò. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso, Nessuno al mondo. Sentite come ce la faceva ascoltare la fantastica Ornella Vanoni.

0: Sono le 22.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo. Chiosa de Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi due anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto VIP.
4: Duccio Forzano, regista.
5: Un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Poi tra l'altro a me il Piemonte piace molto, sono spesso a Torino, quindi Torino e Cuneo sono due città che io amo.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Fedez con Marco Masini, Bella stronza, dal Festival di Sanremo alla serata dei duetti.
2: Bella stronza.

nuova nel glaciale. E io non ero ancora morto. Tu rinfiori io l'asfalto che ti cresce con il cambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. In

0: Saluto.
1: Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'anno.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto VIP.
15: Ciao Radio Piemonte Sound, un saluto Alessio Boni, ciao, buon ascolto.
16: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
17: La migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Laura con Neck, L'eclissi del cuore.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo la versione della Vanoni appunto in Casa Mia.

light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: così è la radio, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue relazioni.

0: Sono le 23:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo. Chiosa de Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto VIP.
4: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis, devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Lontano dagli occhi, con Morgan.

Le cover italiane più belle di sempre. Giusy Ferreri, Il mare immenso, con lei c'era Francesco Sarcina delle Vibrazioni.

0: e l'emozione anche la tua voce, quella della tua radio, Radio Piemonte Sound.
1: Con te vedo vivere di me tutto il bene che non so. Tu mi vuoi così? Rimani qui, te la prenderò quella stella che bella più di me. Sarà un po' piccola, ma si accende quando vuoi, come tu la vuoi. Alexia, come tu mi vuoi.

0: canzoni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La notte è giovane e la musica è alta. Con un po' di rock tutto è bello. Sarai dell'umore giusto quando coglierai l'occasione. Dancing Queen.

La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Tornano a spirare venti di guerra nel Golfo. La due giorni di raid incrociati fra Stati Uniti e Iran, mentre erano ancora in corso i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ha fatto di nuovo salire alle stelle la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è ormai quasi fermo con le navi che passano col contagocce. E la situazione non sembra destinata a migliorare, con le forze americane intenzionate a colpire nell'aria fino a quando Teheran non smetterà di attaccare le imbarcazioni in transito. L'Iran però non sembra voler mollare e prende di mira le basi statunitensi nella regione. Ora in Italia con la cronaca. Che cos'è da guardare? Sono uomo e musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Una 68enne di Prato che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. A Sarnano, associazioni di estrema destra commemorano i repubblichini con simboli fascisti. Il consigliere Alessandro Bruschi di Forza Italia rivendica la presenza come rappresentante del comune tesserato Casa Pound, poi ritratta. Le opposizioni presentano un'interrogazione. Il sindaco dice: mi dissocio, era lì a titolo personale, ma non chiede le dimissioni. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic per la quarta volta in 5 anni si affronteranno a Wimbledon e per la terza volta si sfideranno in semifinale, non prima delle 17.30. Saranno i secondi due a scendere in campo dopo Zverev e Frey alle 14.30. E la finale femminile sarà un derby della Repubblica Ceca, visto che si sfideranno Linda Noskova, battuta Marta Kostiuk, e Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Gauff. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
3: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis, devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.

senza di te la vita sa di fumo e di malinconia. Senza te io non so dove andare, cosa fare, chi sognare. Senza di te. Anna Oxa, senza di me.

0: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Met You Lee è la cover di Fiore di Maggio di Fabio Concato.

Adesso non posso cantare una canzone d'amore nel modo in cui dovrebbe essere fatto. Non sono più bravo a fare queste cose. Sono semplicemente io. Always. Bon Jovi.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Se bruciasse la città, la versione, quella di Nina Zilli.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine.

0: perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei.
1: Io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Magari se potessi ragionarci sopra,

La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: I successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Volevo stare un po' da sola.

te sento quando scinne scale e corsa senza guardà e te vego tutta giornà che ridendo vai a fatica ma poi non ridi più e lontano se ne va tutta vita così e ta stipe per non morì. Pino Daniele, quando chiove

0: parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Tananai e Biagio Antonacci, cover del Festival di Sanremo del 2023.

La prima volta che ti ho vista, sapevo che saresti stata quella giusta per me. Dovevo correrti incontro e chiederti se tu nei miei confronti sentivi lo stesso. Two places at the same time. Ray Park.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Malika Ayane, bellissima versione di Cosa hai messo nel caffè.